0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo trasmesso il quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in La maggiore K581. Gervase Depailler, clarinetto. Amadeus Quartet. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Loft, violoncello.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, concerto in La maggiore K622 per clarinetto e orchestra. Allegro, adagio, rondò, allegro. Jack Bremer, clarinetto. Royal Philharmonic Orchestra, direttore Sir Thomas Beecham.

fiato, gran partita. Largo molto allegro, menuetto, adagio, menuetto allegretto, romanza adagio allegretto adagio, tema con variazioni andante, finale molto allegro. Strumentisti dell'Orchestra Sinfonica di Roma della RAI. Direttore Carlo Maria Giulini.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Serenata in si bemolle maggiore K361 per 13 strumenti a fiato. Gran partita. Strumentisti dell'Orchestra Sinfonica di Roma della RAI. Direttore Carlo Maria Giulini. Concerto del 16 dicembre 1967.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Carlo Maria Giulini a Chicago. Franz Schubert. Sinfonia numero 8 in si minore di 759. Incompiuta. Allegro moderato. Andante con moto. Chicago Symphony Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 8 in Si minore di 759, incompiuta. Chicago Symphony Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini. Carlo Maria Giulini a Berlino. Ludwig van Beethoven. Sinfonia numero 9 in Re minore, opera 125. Allegro ma non troppo, un poco maestoso. Molto vivace. Adagio molto e cantabile. Presto, finale, inno alla gioia. Julia Varadi, soprano. Yard Van Ness, mezzo soprano. Keith Lewis, tenore. Simon Estes, basso. Coro Ernst Zenf. Maestro del coro Ernst Zenf. Orchestra Berliner Philharmoniker. Direttore Carlo Maria Giulini.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore, opera 125. Julia Varadi, soprano. Bjarte van Ness, mezzo soprano. Keith Lewis, tenore. Simon Estes, basso. Coro Ernst Zenf. Maestro del coro Ernst Zenf. Orchestra Berliner Filarmonica. Direttore Carlo Maria Giulini. Abbiamo trasmesso Un maestro per il mondo, Carlo Maria Giulini.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
0: RNC, notte di classica. Gustav Mahler, quarto movimento, Sehr beharrlich, molto piacevole, dalla sinfonia numero 4 in sol maggiore. Testo La vita celestiale da Il corno magico del fanciullo. Raccolta di canti popolari e poesie di Achim von Arnim e Clemens Brentano. Soprano Edith Matiss. Orchestra Filarmonica di Berlino. Direttore Herbert von Karajan.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Soprano Edith Mathis, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan. RNC, Note di Classica. Di Wolfgang Amadeus Mozart, primo movimento, allegro, dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore K581. Gervais Depailler, clarinetto. Amadeus Quartet, Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Lofet, violoncello.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il primo movimento allegro dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi la maggiore K581. Gervase de Payet, clarinetto. Amadeus Quartet. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Loffet, violoncello. RNC, note di classica. Mario Castelnuovo Tedesco, primo e secondo movimento da sonata Omaggio Boccherini opera 77, chitarrista Andrea De Vitis.

Di Mario Castelnuovo Tedesco abbiamo ascoltato il primo e secondo movimento della sonata Omaggio Boccherini, opera 77. Chitarrista Andrea De Vitis. Notte di classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il più cordiale saluto e il benvenuto anche per la trasmissione di oggi, una trasmissione che ormai è consolidata e rende ci Radio Nicolino Blu, ed è consolidata perché mettiamo in onda canzoni e musiche consolidate, nel senso che hanno storia di parecchi decenni. Per far questo dobbiamo usare anche le incisioni a 78 giri, le incisioni del grammofono. Un cordiale saluto a tutti, buon ascolto del programma. Buon ascolto per le canzoni e per le musiche. Avevamo interrotto un brano del 1960 di Gilbert, Patton e Norman, Eddie Calver con la sua Troubadour, Normy Parramore e la sua orchestra, Gindi, per aprire la trasmissione di oggi. E se all'inizio, certamente il brano lo ascolteremo per intero.

Nel 1960 è stato inciso questo brano che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi. Come ben sapete, normalmente è un brano solamente suonato, non sempre, ma anche oggi è stato così. Eddie Carver con la sua tromba d'oro, Norrie Paramore e la sua orchestra, Gimme Air è il brano che abbiamo messo in onda adesso, questo brano addirittura con una tromba d'oro. La voce di Giorgio Consolini è una voce sempre molto amata e molto voluta. Il brano che vogliamo mettere in onda per questa trasmissione è Non ti ricordi di Colli, orchestra Taccani, una canzone a tempo di tango. E sì, non ti ricordi, ma noi vogliamo ricordarci di Giorgio Consolini e vogliamo ricordarci di tante e tante canzoni del tempo passato.

Oggi mi guardi e fai l'indifferente, eppure m'hai amato, eppure m'hai baciato, fremente di passione. Abbiamo pianto insieme, abbiamo riso insieme, non ti ricordi più. Fingevi allora, sapendo di mentire.

Eppure mai amato, eppure mai baciato, fremente di passione. Abbiamo pianto insieme, abbiamo riso insieme, non ti ricordo.

Non ti ricordi, la voce era di Giorgio Consolini, l'orchestra Taccani e la canzone era Tempo di Tango. Dopo aver ascoltato un tango, vogliamo un brano di Pinchi e Panzuti. È stato lanciato con molto successo nel 1956. A quel tempo la televisione cominciava a prendere piede e cercavano anche di fare dei programmi che fossero dei programmi anche educativi, un po' per tutte le classi e per tutte le età. Franca Raimondi con orchestra Eros Sciorinni, una splendida canzone molto allegra e logicamente ariosa, perché dice: aprite le finestre.

Cazzone, lanciata da Franca Raimondi nel 1956, il brano che è andato in onda è Aprite le finestre al nuovo sole, perché è primavera. L'orchestra che l'accompagnava è l'orchestra Eros Sciorilli e le composizioni di Pinchi e Panzotti, 1956. E dal 1956, quando si aprivano le finestre sulla primavera, si aprivano pensando a questa canzone. 1954, un focus moderato di Donida e Pinchi, l'orchestra della canzone diretta dal maestro Angelini e la voce è quella di Achille Togliani, voce molto richiesta al programma Ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo ARNC Radio Nichelino in blu. 1954, canzone da due soldi, Achille Togliani.

La grande e bella voce di Achille Togliani per questa interpretazione di Canzone da due soldi, una slanciatissima, come avete sentito, orchestra Angelini, una versione molto ben piena, un grande complesso orchestrale come il complesso Angelini per questa canzone che è ritornata dove è nata, è ritornata alla radio, è ritornata a RNC, Radio Nichelino in Blu, ed è ritornata tramite una incisione a 78 giri. Volevo ricordare, se qualcuno, come l'ha già fatto parecchie ascoltatrici e ascoltatori, volesse scrivere per questo programma, perché se dobbiamo cominciamo a accettare telefonate nel corso della trasmissione non finiamo più, le canzoni si ridurrebbero molto per i 40 minuti esigui che abbiamo. Comunque, se qualcuno vuole scrivere, l'indirizzo è facilissimo: per Aledo, Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. L'indirizzo è facilissimo, se volete mettere anche il cognome, mettete anche il cognome, non ha importanza. Per Aledo Gentilini, Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Lidia Martorana, vuole cantare la canzone L'ultima volta che vidi Parigi.

E abbiamo recuperato anche questa versione di L'ultima volta che vidi Parigi con la voce di Lidia Martorana. Sono stato contento comunque di aver trovato questa voce, questa canzone, Lidia Martorana, che ho conosciuto personalmente e che è stata tante volte con Elio Lotti ospite al nostro programma e che saluto cordialmente. 1953, o meglio no, 1955. Una canzone che vogliamo ascoltare di Contursi e De Sardi, Giuseppe Negroni con William Galassini e la sua orchestra, che allora si chiamava Orchestra Mille Luci, una bella impressione del mare. Molte volte si dice azzurro del mare o il mare cupo, e invece questa volta l'impressione per gli autori è stata di verde mare.

chiaramente incisione ancora a 78 giri, perché è andato in onda questo disco Verde Mare. La voce che abbiamo ascoltato era di Giuseppe Negroni, orchestra Mille Luci diretta da William Galassini. Nel 1955 incidevano ancora a 78 giri, pur avendo tanti ritrovati di tecnica moderna. Nei primi esperimenti dei microsolchi, quello che si chiamano oggi al vinile, erano già fatto nel 32-33, poi abbandonato, anche perché in molte case non c'era la corrente elettrica. E invece nel 1962 circa scomparsi sono tutti i 78 giri come incisione. Per fortuna che molti li hanno raccolti, purtroppo molti li hanno buttati via. Uno strumento che serviva moltissimo per accompagnare i cantanti quando non c'era l'orchestra era il pianoforte. Ceragioli e Mari hanno composto una canzone che ha per titolo Accanto al pianoforte. L'orchestra è Bazzizza, le voci sono quelle del trio Lescano.

sempre splendida l'orchestra Bazzizza e sempre splendido il trio Lescano. Nel corso dei prossimi programmi parleremo anche un po' di più del trio Lescano. Ceragioli e Mari hanno composto accanto al pianoforte e lo splendido trio Lescano, unico ed inimitabile, anche se qualcuno aveva cercato di imitarlo, ma non sono proprio riusciti proprio alla perfezione. E logicamente si sa che ogni persona e ogni complesso ha la propria caratteristica. Nel 1957 Marino Marini aveva già composto la canzone La più bella del mondo. Questa canzone è lenta, la ascoltiamo però da Gianni Armando e il suo complesso, che accompagna Carlo Pierangeli e il trio Aurora in questa canzone La più bella del mondo, incisione a 78 giri del 1957.

Il disco a 78 giri ci ha restituito questa canzone e queste voci e questa orchestra. La voce era quella di Carlo Pierangeli e il trio Aurora, Gianni Armande e la sua orchestra, la composizione di Marino Marini e la voce di Carlo Pierangeli per La più bella del mondo. RNC Radio Nichelino in blu. Maria Luisa dell'Amore vuole interpretare adesso una canzone che è stata molto richiesta e molto amata dagli ascoltatori, e noi per la prima volta la mettiamo in onda con questa voce. Parlami sotto le stelle.

Accompagnami sotto le stelle, la voce era quella di Maria Luisa dell'Amore. E dopo queste canzoni molto romantiche, abbiamo parlato di mare, di cielo, di pianoforte, di stelle, parliamo adesso di montagna. Raimondo ha composto una canzone a tempo di Begin. Le voci sono due, Antonio Vasquez e Luciano Benevene. L'incisione è del 1952. Armando Fragna con la sua orchestra, Vetta Alpina.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: Tutti la speranza regaliare,
2: per tutti la fortuna può bussar, può capitar a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Anche oggi per terminato qui da RNC Radio Nicolino Blu il nostro appuntamento con le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Un cordialissimo saluto a tutti e a risentirci.
5: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC Note di Classica.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
0: RNC Note di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Note classiche da Napoli. Note senza tempo. Radici lontane, nell'anonimato della tradizione popolare, Fenesta Vascia. È una canzone napoletana molto antica. Testi stampati a fine anni 90 attribuiscono questa canzone ad un autore anonimo del Settecento. Approfonditi studi sulla canzone napoletana classica in un primo tempo hanno collocato la nascita del brano nel XVI secolo, quando sul trono di Napoli c'erano gli spagnoli. Poi gli storici, ma soprattutto i linguisti, hanno ritenuto di dover arretrare la data di nascita del brano e farlo risalire al XIV secolo, quando a Napoli c'erano gli Angiò. È bene ricordare, tuttavia, che i motivi figli di tutti e di nessuno, passando da luogo a luogo, sono stati via via adattati alle varie parlate. Fenesta Vascia è stata ripresa da Franz Liszt, che ne ha fatto una gemma per pianoforte. E le voci parallele per Fenesta Vascia sono di Giuseppe Di Stefano, una esecuzione un po' datata ed incompleta, e quella di Luciano Pavarotti.

0: Note classiche da Napoli abbiamo ascoltato Notte senza tempo, Fenestra Vascia, rielaborazione di Giulio Genoino e Guglielmo Cottrau. Le voci parallele, Giuseppe Di Stefano e Luciano Pavarotti.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Frédéric Chopin. Primo movimento, allegro, appassionato, dalla sonata in si minore, opera 58. Registrazione dal vivo per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il primo movimento, allegro appassionato, dalla sonata in si minore opera 58, registrazione dal vivo per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella. RNC, note di classica. Ruggero Leoncavallo, Valse Mignon e Valse Mélancolique. Pianista Marco Sollini. Registrazione dal vivo al Teatro Piccolo Regio di Torino, settembre musica 1999.

Di Ruggero Leoncavallo abbiamo ascoltato Valse Mignon e Valse Mélancolique. Pianista Marco Sollini. Registrazione dal vivo al Teatro Piccolo Regio di Torino, settembre musica 1999. RNC, Notte di Classica. Antonín Dvořák, secondo movimento, adagio, dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik. Note di classica. Gabriel Fauré, da Dolly, Suite opera 56 per pianoforte a quattro mani, Berceuse, Le Jardin de Dolly, Kitty Valls, Le Pas Espagnol. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

0: di Gabrielle Fauré, da Dolly, suite opera 56 per pianoforte a quattro mani, abbiamo ascoltato Berceuse, Le Jardin de Dolly, Kitty Valls, Le Passe Spagnol, pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Luigi Gianella, Adagio allegro moderato, dal duo concertante opera 24 numero 2 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.

0: Di Luigi Gianella abbiamo ascoltato Adagio Allegro Moderato dal duo concertante Opera 24 numero 2. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

un sole che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Spiragli per un accordo fra Iran e Stati Uniti. Trump in un'intervista smentisce che la sospensione da 3 giorni dei raid americani sia dovuta alla carenza di munizioni e missili. Il Pentagono intanto aggiorna il bilancio delle vittime di guerra, 4 militari caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto con l'Iran. Oggi il premier israeliano Netanyahu è alla Casa Bianca. La guerra in Ucraina, attacco nella notte a Zaporizhia, il bilancio di un morto e almeno un ferito, e c'è stato anche un raid di Kiev nel sud della Russia, Rostov sul Don, 2 persone sono rimaste uccise. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky, primo leader straniero a incontrare Burnham da quando ha assunto l'incarico, per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. Si torni a negoziare un'equa soluzione politica, l'appello di Papa Leone per la Terra Santa ieri dopo l'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamo.
2: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali. In particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa. Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione, mettendo gravemente a rischio la vita di numerosi civili e aggravando la carenza di acqua potabile ed elettricità. Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione.
1: In Germania è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballou, 21 anni, l'attentatore del Gay Pride di Berlino sabato sera, ha scagliato il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. L'attentatore nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria. Nuova sparatoria negli Stati Uniti, a Seattle, 2 morti e 4 feriti per colpi esplosi mentre era in corso un festival gastronomico. Il sindaco di Seattle, Katie Wilson, ha comunicato che 2 sospetti sono stati arrestati. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio sentirti, dammi una risposta. Che poi la sento e arriva dentro me. Per te che vita io sto resistendo. Perché non credo eppure Dio qui c'è. T'abbraccerò così che tu non possa andare via. Non dirmi no, tanto saprei amarti pure.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, attacco russo nella notte a Zaporizhzhia, il bilancio di un morto e almeno un ferito. Nel sud della Russia, Rostov sul Don, 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite a seguito di un raid ucraino. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceve il presidente ucraino Zelensky, è il primo leader straniero a incontrare Burnham da quando ha assunto l'incarico. Serve per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. Spiragli per un accordo fra Iran e Stati Uniti. Trump in un'intervista smentisce che la sospensione da 3 giorni dei raid americani sia dovuta alla carenza di munizioni e missili. Il Pentagono intanto aggiorna il bilancio delle vittime di guerra, 4 militari americani caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto con l'Iran. Oggi il premier israeliano Netanyahu è da Trump alla Casa Bianca. Intanto in calo il prezzo del petrolio, che cede oltre il 6% in Asia. Il Brent è quotato sotto i 92 dollari al barile. Torniamo in Italia. Previsto per le 17.30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio e alla luce dei dati sull'extra gettito IVA di luglio è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. 4 antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino, impegnati nell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri della TAV in Val di Susa. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse, si ipotizza il reato di devastazione. In totale sono stati oltre 120 gli agenti feriti nei violenti scontri di sabato. È stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, 21 anni, l'attentatore del Gay Pride di Berlino. Sabato sera ha scagliato il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. L'uomo nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. E c'è stata una nuova sparatoria negli Stati Uniti, a Seattle, 2 morti e 4 feriti per colpi esplosi mentre era in corso un festival gastronomico. Il sindaco di Seattle, Katie Wilson, comunica che 2 sospetti sono stati arrestati. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, raid di Kiev in territorio russo, di Rostov sul Don. Due persone sono morte, altre cinque sono rimaste ferite. C'è stato un attacco russo nella notte a Zaporizhia, il bilancio è di un morto e almeno un ferito. Il presidente ucraino Zelensky oggi a Londra per incontrare il neo premier britannico Andy Burnham. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano dichiara che l'attacco ucraino contro una nave iraniana nel Mar Caspio non resterà impunito. E Donald Trump in un'intervista smentisce che la sospensione da 3 giorni dei raid americani in Iran sia dovuta alla carenza di munizioni e missili. Il Pentagono aggiorna il bilancio delle vittime di guerra, 4 militari americani caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto. Il Ministero degli Esteri iraniano dichiara che Washington non è coinvolta nei recenti colloqui con l'Oman sulla gestione dello strategico stretto di Hormuz. Previsto per le 17.30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extra gettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. E la premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi stanno effettuando un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti in Notav di sabato ai cantieri di Chiomonte. Intanto 4 antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dalla polizia, che è impegnata nell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio in Val di Susa. Nei loro confronti si ipotizza al momento il reato di devastazione. Oltre 120 gli agenti feriti nei violenti scontri di sabato. Gli incendi piegano Spagna e Francia, oltre 300.000 le persone in fuga, e i roghi continuano anche nel sud Italia. A Maratea da giorni i vigili del fuoco e la protezione civile sono impegnati nel contrastare diversi roghi che hanno già mandato in fumo diversi ettari di vegetazione. Domato invece l'incendio nel Gargano. I bagnanti evacuati ieri anche via mare stanno rientrando nelle strutture turistiche, fa sapere il sindaco di Peschici. A Berlino è stato ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia un 22enne tedesco di origini libanesi, accusato dell'attacco terroristico di sabato al Pride di Berlino, che ha fatto un morto e 29 feriti. Gli inquirenti hanno detto che l'uomo, inserito in un percorso di deradicalizzazione, in passato aveva cercato di unirsi al gruppo militante dello Stato Islamico. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Spiragli per una nuova tregua Stati Uniti-Iran. Trump spiega che la sospensione da 3 giorni dei raid non è causata da una mancanza di munizioni e missili. Il Ministero degli Esteri iraniano fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz, aggiungendo che la via navigabile rimane comunque chiusa. Attesa per la visita a Washington del primo ministro israeliano Netanyahu, che domani vedrà Trump alla Casa Bianca e si opporrà al ritiro dell'IDF dalle zone di sicurezza di Gaza, Libano e Siria. E le speranze di una tregua nel Golfo fanno scendere intanto il prezzo del petrolio. Il Brent è registrato in flessione del 5% a $91 al barile. In Ucraina Zelensky oggi incontra Andy Burnham, il neo premier britannico intende ribadire il forte sostegno di Londra a Kiev. Il presidente ucraino sarà domani a Washington. Intanto sul campo non si fermano i raid russi a Kherniv, Zaporizhzhia e Sumy, sul porto di Odessa, e proseguono anche i raid ucraini in territorio russo, 2 morti e 5 feriti in un attacco con droni su Rostov sul Don. Domani il presidente ucraino sarà a Washington da Trump. Rilasciato a Berlino un secondo sospettato di aver partecipato all'attacco contro il Grey Pride sabato sera, ucciso intanto in uno scontro a fuoco con la polizia Abdul Bellut, 21 anni, tedesco di origini libanesi, indicato come l'autore dell'aggressione ispirata dal terrorismo islamista che ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre 29 persone. Siamo sciiti, non sosteniamo l'ISIS, ma mio figlio amava i sunniti, ha detto il padre del presunto attentatore, aggiungendo gli hanno fatto il lavaggio del cervello. Concluso nella notte il varo del nuovo cavalca ferrovia Ponte Alpino nella stazione di Firenze. Fino alle 11 di giovedì confermata la sospensione della circolazione sulle tratte Firenze Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella per consentire il completamento in sicurezza dei lavori, ritardi di oltre 2 ore per i viaggiatori fra Roma e Milano. La CGIL ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del ponte sullo stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se vi siano i presupposti di un danno erariale. L'esposto è firmato dal segretario generale della CGIL Landini. Non si tratta di una battaglia ideologica, ma di difendere il denaro pubblico. Ogni euro sprecato per il ponte è un euro tolto agli ospedali, alle scuole, alle vere infrastrutture, dice Landini. Andrea Pirlo non sarà CT degli Azzurri, ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale, così il post sui social di Pirlo. Sul suo nome nel fine settimana erano scoppiate delle polemiche politiche per via del suo ruolo di rilievo per un'agenzia di scommesse russa. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
6: E abitò fra noi.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la Tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, Tuo Figlio, concedi che per la Sua passione e la Sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC in blu.
10: La radio invita a te.
11: La radio invita a te.
12: La radio invita a voi che ci ascoltate.
11: Vecchi amici.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il più cordiale saluto e il benvenuto anche per la trasmissione di oggi. Una trasmissione che ormai è consolidata e rende ci Radio Nicchierino Blu, ed è consolidata perché mettiamo in onda canzoni e musiche consolidate, nel senso che hanno storia di parecchi decenni. Per far questo dobbiamo usare anche le incisioni a 78 giri, le incisioni del grammofono. Un cordiale saluto a tutti, buon ascolto del programma, buon ascolto per le canzoni e per le musiche. Abbiamo interrotto un brano del 1960 di Gilbert, Patton e Norman, Eddie Calvert con la sua Troba d'Oro, Normi Paramo e la sua orchestra, Gindi, per aprire la trasmissione di oggi. E se all'inizio, certamente il brano lo ascolteremo per intero.

Nel 1960 è stato inciso questo brano che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi. Come ben sapete, normalmente è un brano solamente suonato, non sempre, ma anche oggi è stato così. Eddie Carver con la sua tromba d'oro, Norrie Paramore e la sua orchestra, Gimme Air è il brano che abbiamo messo in onda adesso. Questo brano addirittura con una tromba d'oro. La voce di Giorgio Consolini è una voce sempre molto amata e molto voluta. Il brano che vogliamo mettere in onda per questa trasmissione è Non ti ricordi di Colli, orchestra Taccani, è una canzone a tempo di tango. E sì, non ti ricordi, ma noi vogliamo ricordarci di Giorgio Consolini e vogliamo ricordarci di tante e tante canzoni del tempo passato.

Oggi mi guardi e fai l'indifferente, eppure m'hai amato, eppure m'hai baciato, fremente di passione. Abbiamo pianto insieme, abbiamo riso insieme.

mai amato, eppure mai baciato, fremente di passione. Abbiamo pianto insieme, abbiamo riso insieme, non ti ricordo.

mi illudi ancora, per farmi più soffrire, sei senza cuore, non hai pietà di me.

Non ti ricordi, la voce era di Giorgio Consolini, l'orchestra Taccani e la canzone era Tempo di Tango. Dopo aver ascoltato un tango, vogliamo un brano di Pinky e Panzuti. È stato lanciato con molto successo nel 1956. A quel tempo la televisione cominciava a prendere piede e cercavano anche di fare dei programmi che fossero dei programmi anche educativi, un po' per tutte le classi e per tutte le età. Franca Raimondi con orchestra Eros Sciorinni, una splendida canzone molto allegra e logicamente ariosa, perché dice: aprite le finestre.

Canzone lanciata da Franca Raimondi nel 1956, il brano che è andato in onda è Aprite le finestre al nuovo sole, perché è primavera. L'orchestra che l'accompagnava è l'orchestra Eros Sciorilli e le composizioni di Pinchi e Panzotti, 1956. E dal 1956, quando si aprivano le finestre sulla primavera, si aprivano pensando a questa canzone. 1954, un focus moderato di Donida e Pinchi, l'orchestra della canzone diretta dal maestro Angelini e la voce quella di Achille Togliani, voce molto richiesta al programma Ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo ARNC Radio Nichelino in blu. 1954, canzone da due soldi, Achille Togliani.

La grande e bella voce di Achille Togliani per questa interpretazione di Canzone da due soldi, una slanciatissima, come avete sentito, orchestra Angelini, una versione molto ben piena, un grande complesso orchestrale come il complesso Angelini per questa canzone, che è ritornata dove è nata, è ritornata alla radio, è ritornata a RNC, Radio Nichelino in Blu, ed è ritornata tramite una incisione a 78 giri. Volevo ricordare, se qualcuno, come l'ha già fatto parecchie ascoltatrici e ascoltatori, volesse scrivere per questo programma, perché se dobbiamo cominciamo a accettare telefonate nel corso della trasmissione non finiamo più, le canzoni si ridurrebbero molto per i 40 minuti esigui che abbiamo. Comunque, se qualcuno vuole scrivere, l'indirizzo è facilissimo: per Aldo Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. L'indirizzo è facilissimo, se volete mettere anche il cognome, mettete anche il cognome, non ha importanza. Per Aldo Gentilini, Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Lidia Martorana, vuole cantare la canzone L'ultima volta che vidi Parigi.

E abbiamo recuperato anche questa versione di L'ultima volta che vidi Parigi con la voce di Lidia Martorana. Sono stato contento comunque di aver trovato questa voce, questa canzone, Lidia Martorana, che ho conosciuto personalmente e che è stata tante volte con Elio Lotti ospite al nostro programma e che saluto cordialmente. 1953, o meglio no, 1955. Una canzone che vogliamo ascoltare di Contursi e De Sardi, Giuseppe Negroni con William Galassini e la sua orchestra, che allora si chiamava Orchestra a Mille Luci. Una bella impressione del mare, molte volte si dice azzurro del mare o il mare cupo, e invece questa volta l'impressione per gli autori è stata di verde mare.

chiaramente incisione ancora a 78 giri, perché è andato in onda questo disco Verde Mare. La voce che abbiamo ascoltato era di Giuseppe Negroni, orchestra Mille Luci diretta da William Galassini. Nel 1955 incidevano ancora a 78 giri, pur avendo tanti ritrovati di tecnica moderna. Nei primi esperimenti dei microsolchi, quello che si chiamano oggi al vinile, erano già fatto nel 32-33, poi abbandonato, anche perché in molte case non c'era la corrente elettrica. E invece nel 1962 circa scomparsi sono tutti i 78 giri come incisione. Per fortuna che molti li hanno raccolti, purtroppo molti li hanno buttati via. Uno strumento che serviva moltissimo per accompagnare i cantanti quando non c'era l'orchestra era il pianoforte. C'era Joly e Mari, hanno composto una canzone che ha per titolo Accanto al pianoforte. L'orchestra è Bazzizza, le voci sono quelle del trio Lescano.

sempre splendida l'orchestra Bazzizza e sempre splendido il trio Lescano. Nel corso dei prossimi programmi parleremo anche un po' di più del trio Lescano. Ceragioli e Mari hanno composto accanto al pianoforte e lo splendido trio Lescano, unico ed inimitabile, anche se qualcuno aveva cercato di imitarlo, ma non sono proprio riusciti proprio alla perfezione. E logicamente si sa che ogni persona e ogni complesso ha la propria caratteristica. Nel 1957 Marino Marini aveva già composto la canzone La più bella del mondo. Questa canzone è lenta, la ascoltiamo però da Gianni Armando e il suo complesso, che accompagna Carlo Pierangeli e il trio Aurora in questa canzone La più bella del mondo, incisione a 78 giri del 1957.

e il disco a 78 giri ci ha restituito questa canzone e queste voci e questa orchestra. La voce era quella di Carlo Pierangeli e il trio Aurora, Gianni Almande e la sua orchestra, la composizione di Marino Marini e la voce di Carlo Pierangeli per La più bella del mondo. RNC Radio Nichelino in blu. Maria Luisa dell'Amore vuole interpretare adesso una canzone che è stata molto richiesta e molto amata dagli ascoltatori, e noi per la prima volta la mettiamo in onda con questa voce. Parlami sotto le stelle.

Parlami sotto le stelle, la voce era quella di Maria Luisa dell'Amore. E dopo queste canzoni molto romantiche, abbiamo parlato di mare, di cielo, di pianoforte, di sterne, parliamo adesso di montagna. Raimondo ha composto una canzone a tempo di Begin. Le voci sono due, Antonio Vasquez e Luciano Benevene. L'incisione è del 1952. Armando Fragna con la sua orchestra, Vetta Alpina.

0: invita a te.
1: La radio invita a te.
2: La radio invita a voi che ci ascoltate.
1: Vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
3: La speranza è l'italiano.
2: Per tutti la fortuna può bussare. Può capitare a te.
4: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
5: Con la radio. Anche oggi per terminato qui da RNC Radio Nicolino Blu il nostro appuntamento con le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Un cordialissimo saluto a tutti e a risentirci.
6: In blu, la radio con tante radio dentro.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Il conflitto in Ucraina, ancora raid incrociati fra Mosca e Kiev, Zelensky incontra a Londra il neo premier britannico Burnham. Emergenza, fuoco, bruciano ancora Francia e Spagna, ha chiesto l'aiuto della protezione civile in Europa, fiamme in Molise e Puglia. Cambiano le abitudini degli italiani per le vacanze, quest'estate le villeggiature saranno più brevi, più spezzate e più vicine. Non sarò il CT della Nazionale, l'annuncio di Andrea Pirlo dopo le polemiche seguite al suo ruolo in una società di scommesse russa. Buongiorno da Antonella Mitola, ancora una notte di raid incrociati fra Russia e Ucraina, intanto Zelensky a Londra per incontrare il neo primo ministro Burnham. Sentiamo Leonardo Possati.
2: Escalation di violenza tra Russia e Ucraina, una notte di raid massiccia ha causato vittime civili su entrambi i fronti. A Zaporizhzhia un uomo di 67 anni è morto nel crollo di un'abitazione, mentre nella regione di Sumy si contano 5 feriti per l'impiego di bombe aeree guidate. Sotto tiro russo anche il porto di Mykolaiv, dove sono state danneggiate 3 navi mercantili. Kiev ha reagito colpendo terminal petroliferi russi fino a 1300 km dal confine per tagliare i finanziamenti alla guerra di Mosca. A Rostov sul Don è stato ucciso una coppia di coniugi. A Belgorod droni ucraini hanno centrato le sedi dei servizi segreti provocando blackout e 12 feriti. Intanto il presidente Zelensky ha giustificato il cambio dei vertici militari con la necessità di migliorare la comunicazione interna ed è atteso oggi a Londra dal premier britannico Burnham. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Spiragli per una nuova tregua fra Stati Uniti e Iran. Trump spiega che la sospensione di 3 giorni dei raid non è causata da una mancanza di munizioni e missili. Il ministero degli esteri iraniano fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz, aggiungendo che la via navigabile rimane chiusa. Intanto le speranze di tregua fanno scendere il prezzo del petrolio. Il Brent è in flessione del 5%, quotato a $91.94. Al barile. E resta alta la tensione in Cisgiordania, dove non si fermano le incursioni dei militari israeliani. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: Un'altra giornata iniziata con gli attacchi israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania. L'agenzia UAF ha riferito che stamani i militari di Tel Aviv hanno fatto irruzione nell'istituto di formazione tecnica nel campo profughi di Calandi, a nord di Gerusalemme occupata, durante la quale hanno lanciato lacrimogeni e arrestato insegnanti, amministratori e personale all'interno di una delle sale dell'edificio. Le forze israeliane hanno demolito abitazioni anche nell'area di Jenin e nei pressi di Ramallah. Inoltre 8 palestinesi sono stati arrestati in 5 diverse località di Nablus. La scorsa settimana l'esercito israeliano ha lanciato una dura repressione in Cisgiordania in seguito agli attacchi che hanno causato la morte di 4 palestinesi e 2 israeliani. Il Times of Israel ha comunicato che alle ore 11 di Tel Aviv il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è partito per Washington. Domani è previsto l'incontro con il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Previsto per le 17.30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extra gettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. L'emergenza incendi, in aiuto di Parigi e Madrid, l'Europa, l'Unione ha inviato aerei e vigili del fuoco per domare le fiamme che stanno devastando i due paesi. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
4: Nella notte è rimasto stabile l'incendio paraccidentale nel sud-ovest della Francia, che finora ha distrutto 42.000 ettari di terreno, ma quella odierna sarà un'altra giornata impegnativa per i numerosi vigili del fuoco sul posto. Il meteo non aiuta, nel pomeriggio le temperature sono in rialzo, inoltre ieri in Provenza 3 roghi sono scoppiati quasi simultaneamente, probabilmente di origine dolosa. La Francia brucia, il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron ha presieduto questa mattina una cellula di crisi interministeriale. Le fiamme sono a una 15ina di chilometri dalla città metropolitana di Bordeaux, mentre sono ormai 220.000 gli sfollati, senza sapere quando potranno far ritorno a casa. Complicato il lavoro dei vigili del fuoco in Spagna a causa di forti raffiche di vento. Investita dalle fiamme la regione montuosa a ovest di Madrid, in quello che le autorità considerano il più grande rogo boschivo nella storia del paese. Minacciate Avila, Toledo, la stessa capitale, nel sud, Valencia. In tutta la Spagna sono state evacuate circa 75.000 persone. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E l'emergenza incendi prosegue prosegue anche nel nostro paese. Nel territorio di Maratea da giorni vigili del fuoco e protezione civile sono impegnate nel contrastare diversi roghi che hanno già mandato in fumo diversi ettari di vegetazione. Domate le fiamme invece nel Gargano. I bagnanti evacuati ieri anche via mare stanno rientrando nelle strutture turistiche, fa sapere il sindaco di Peschici. Fiamme anche nel Basso Molise. E la premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti dei Notav di sabato ai cantieri di Chiomonte. Intanto quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dalla polizia impegnata nell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio. Nei loro confronti si ipotizza al momento il reato di devastazione. Oltre 120 gli agenti feriti nei violenti scontri di sabato. Cambiano le abitudini degli italiani per le vacanze. Secondo un'indagine di Confturismo e Confcommercio emerge che quest'estate le villeggiature saranno più brevi, più spezzate e più vicine. Ce ne parla Fausto Nicastro.
5: Sì, viaggiare, ma più vicino e più brevemente. Per l'estate 2026, infatti, la parola d'ordine è microvacanze. Spezzare le ferie con soggiorni più corti ma distribuiti nell'arco dell'anno è una tendenza sempre più comune per quasi il 70% delle persone che parte per le ferie. È la fotografia di un'indagine di Confturismo in collaborazione con SVG che certifica il cambiamento dell'abitudine degli italiani. Agosto è il mese preferito dell'estate per staccare la spina con il 43% delle scelte, seguito da settembre con il 22%. Meta preferita l'Italia. I costi e lo scenario internazionale, infatti, favoriscono la riscoperta delle nostre bellezze. Si riduce la quota che trascorrerà le vacanze all'estero e addirittura si dimezza quella di chi parte per un altro continente. Attenzione sempre maggiore al portafoglio. Attenzione sempre maggiore al portafoglio. Il budget medio pro capite sarà infatti poco superiore ai 1000 euro. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Rilasciato a Berlino un secondo sospettato di aver partecipato all'attacco contro il Gay Pride, ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia, Abdul Ballut, 21 anni, tedesco di origini libanesi, indicato come l'autore dell'aggressione ispirata dal terrorismo islamista che ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre 29 persone. Siamo sciiti, non sosteniamo l'ISIS, ha detto il padre del presunto attentatore, aggiungendo che al figlio è stato fatto il lavaggio del cervello. Si torni a negoziare un'equa soluzione politica. Questo è il nuovo appello di Papa Leone per il Medio Oriente ieri dopo l'Angelus da Castel Gandolfo. Sentiamo Rita Salerno.
6: Ieri l'appello per la pace in Terra Santa di Papa Leone XIV, sempre più preoccupato per l'inasprirsi della violenza in Medio Oriente. All'Angelus da Castel Gandolfo, da cui si congederà oggi per fare il ritorno mercoledì 29 luglio, il pontefice ha rivolto un appello perché si torni a negoziare un'equa soluzione politica per le popolazioni stremate dalla guerra in Terra Santa e in tutte le aree infuocate del pianeta. Mentre si intensificano le operazioni militari a Gaza, il Papa ha invitato a sospendere gli attacchi da ambo le parti e a riaprire spazi di dialogo. E proprio al tema della pace è dedicato l'incontro di preghiera promosso il 29 luglio dal Centro di Alta Formazione Laudato Si, che vedrà la partecipazione di Andrea Bocelli per ricordare l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. A guidare l'atto di preghiera sarà proprio Papa Leone XIV, che pronuncerà una preghiera per implorare Dio di fermare le armi e le violenze nel mondo. Da Roma, Rita Salerno.
1: Maxi operazione antidroga al largo delle coste di Lisbona in Portogallo. Sequestrato un gommone ultraveloce nell'Atlantico che nascondeva 2,6 tonnellate di cocaina. All'operazione hanno collaborato i finanzieri di Brescia con le autorità di Spagna e Portogallo. Arrestati quattro uomini a bordo del gommone, due spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese, quest'ultimo residente a Mantova, domiciliato nella provincia di Brescia. E c'è un ultimo ora che arriva dalla Francia. Ci sono tre feriti in un attacco con un coltello a Parigi. Un uomo è stato fermato. Andrea Pirlo non sarà il CT degli Azzurri. Ha appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale. Così il post sui social di Pirlo sul suo nome. Nel fine settimana erano scoppiate delle polemiche politiche per via del suo ruolo di testimonial per un'agenzia di scommesse russa. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, che ci ha seguito in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ti amo.
1: Ma se sta male.
2: Ciao a tutti. Vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
3: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
4: RNC, in blu.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Oh.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC. In blu. In blu, la radio con tante radio dentro.
1: In blu 2000. News.
2: Si riunisce alle 17.30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Allo studio dell'esecutivo da giorni il decreto dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Intanto questa mattina la Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, ha effettuato un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti NOTAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Nuovi raid dell'esercito israeliano in Cisgiordania. Le forze armate dello Stato ebraico hanno effettuato operazioni di demolizione nella cittadina di Nilin. Intanto da giorni proseguono le aggressioni tra coloni e palestinesi. Domani il premier israeliano Netanyahu sarà a Washington da Trump. Si torna a negoziare un'equa soluzione politica. Il nuovo appello del Papa per il Medio Oriente ieri dopo l'Angelus a Castel Gandolfo.
3: Ieri l'appello per la pace in Terra Santa di Papa Leone XIV, sempre più preoccupato per l'inasprirsi della violenza in Medio Oriente. All'Angelus da Castel Gandolfo, da cui si congederà oggi per fare il ritorno mercoledì 29 luglio, il pontefice ha rivolto un appello perché si torni a negoziare un'equa soluzione politica per le popolazioni stremate dalla guerra in Terra Santa e in tutte le aree infuocate del pianeta. Mentre si intensificano le operazioni militari a Gaza, il Papa ha invitato a sospendere gli attacchi da ambo le parti e a riaprire spazi di dialogo. E proprio al tema della pace è dedicato l'incontro di preghiera promosso il 29 luglio dal Centro di Alta Formazione Laudato Si, che vedrà la partecipazione di Andrea Bocelli per ricordare l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. A guidare l'atto di preghiera sarà proprio Papa Leone XIV, che pronuncerà una preghiera per implorare Dio di fermare le armi e le violenze nel mondo. Da Roma, Rita Salerno.
2: Tre donne, di cui una incinta, sono state ferite in un attacco con il coltello a Parigi. Due sono in condizioni gravi, riferiscono fonti vicine all'inchiesta citate dal giornale Le Figaro, precisando che l'aggressore è stato fermato. Si tratterebbe di un uomo con problemi psichici. Veniamo allo sport con Andrea Pirlo, che non sarà il nuovo CT della Nazionale, lo ha annunciato lui stesso in un post su Instagram che completa quello che era stato già postato nella notte, nel quale esprimeva amarezza per la bufera mediatica che si è scatenata intorno alla collaborazione sua con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Sincera e umana solidarietà è stata espressa ad Andrea Pirlo dall'ambasciatore russo in Italia, Paramonov. Ed è tutto, torniamo alle 15.
4: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: La guerra in Ucraina, continuano i raid incrociati. Zelensky a Londra incontra Burnham.
2: Escalation di violenza tra Russia e Ucraina, una notte di raid massiccia ha causato vittime civili su entrambi.

0: Fronti a Zaporizhzhia, un uomo di 67 anni è morto nel crollo di un'abitazione, mentre nella regione di Sumy si contano 5 feriti per l'impiego di bombe aeree guidate. Sotto tiro russo anche il porto di Mykolaiv, dove sono state danneggiate 3 navi mercantili. Kiev ha reagito colpendo terminal petroliferi russi fino a 1300 km dal confine per tagliare i finanziamenti alla guerra di Mosca. A Rostov sul Don è stato ucciso una coppia di coniugi, a Belgorod droni ucraini hanno centrato le sedi dei servizi segreti provocando blackout e 12 feriti. Intanto il presidente Zelensky ha giustificato il cambio dei vertici militari con la necessità di migliorare la comunicazione interna ed è atteso oggi a Londra dal premier britannico Bornem. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Sono tutte donne le 3 persone ferite a Parigi in un attacco col coltello vicino a una brasserie di Port de Clichy. Secondo le Parisienne, una delle donne ferite è in stato di gravidanza, una delle vittime è stata soccorsa dai servizi di emergenza e versa in condizioni critiche. Fermato l'uomo entrato in azione, si tratterebbe di un 31enne con problemi psichici. Il Consiglio dei Ministri si riunisce alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Allo studio da giorni al governo il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i tagli alle accise. La discussione però sul provvedimento è ancora in corso. In Pakistan ora, dove il bilancio delle vittime per le piogge monsoniche ha superato quota 100, 109 morti in tutto il paese dall'inizio della stagione a fine giugno, danneggiate oltre 790 case, distrutti 25 ponti. Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale italiana, lo ha annunciato lui stesso in un nuovo post nel quale esprime amarezza per la bufera mediatica che si è scatenata intorno alla sua collaborazione con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Sincera e umana solidarietà stamane è stata espressa a Pirlo dall'ambasciatore russo in Italia. È tutto per questa edizione Flash, torniamo con l'aggiornamento delle 16.
2: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: kiss.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC 107.4. La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: In Blu 2000, news.
2: Il presidente ucraino Zelensky è sbarcato oggi nel Regno Unito per incontrare, primo leader straniero a farlo, il nuovo premier britannico Burnham. Le relazioni costruite con il Regno Unito in oltre 4 anni di guerra con la Russia, ha sottolineato Zelensky, sono le più forti di sempre. Domani il presidente ucraino sarà a Washington da Trump. Mentre gli Stati Uniti e Iran sembrano rallentare nella serie di raid degli ultimi giorni, nel Golfo non si ferma l'attività degli Houthi, che poco fa hanno rivendicato nuovi attacchi con droni contro infrastrutture petrolifere saudite. Accoltellate 3 donne oggi a Parigi nei pressi della brasserie di Colep, alla fermata del tram nel nord-ovest della città. Gravi le condizioni di 2 delle vittime, una di loro incinta. È stato fermato un uomo di 31 anni con turbe psichiche.

0: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani in visita stamane nel quartiere della TAV in Val di Susa, devastato dalla manifestazione dei giorni scorsi. È stata una violenza organizzata. Gli inquirenti facciano il massimo, chiede la Premier. La segretaria del PD Schlein intanto accusa il governo di strumentalizzare i fatti e dice: noi li condanniamo e facciamo un appello a lavorare insieme per isolare i violenti. C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i nuovi tagli alle accise dei carburanti attesi con il decreto all'esame del Consiglio dei Ministri in programma questo pomeriggio alle 17:30. Alta attenzione sulla scelta del nuovo allenatore della nazionale, scartata l'opzione Pirlo nella bufera della vicenda dell'agenzia russa di scommesse Fonbet, si attendono le mosse del presidente della federazione Malagò e le decisioni del direttore tecnico Maldini. Intanto il ministro dello sport Abodi scrive: la rinuncia di Pirlo è una notizia che si commenta da sola, adesso c'è da recuperare una brutta figura. Malagò ha subito replicato: bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura. In Spagna e Francia, dove le fiamme hanno bruciato migliaia di ettari di terreno e costretto all'evacuazione migliaia di persone, la situazione non è ancora sotto controllo, lo ha riferito poco fa una portavoce della Commissione Europea. In Italia proseguono intanto le attività dei vigili del fuoco nel comune di Peschici, in provincia di Foggia, nel Gargano, per fronteggiare l'incendio che ha interessato il territorio da ieri. È tutto, torniamo insieme alle 17.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.

0: RNC in blu.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Il Consiglio dei Ministri si riunirà alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio dell'esecutivo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. La Presidente del Consiglio Meloni con il Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani hanno visitato stamane il cantiere TAV in Valle di Susa, devastato dalla manifestazione dei giorni scorsi. È stata una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, chiede la Premier. Accoltellate tre donne oggi a Parigi alla fermata del tram nel nord-ovest della città, gravi le condizioni di due delle persone colpite, fermato un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Mentre in arrivo la nuova ondata di caldo con temperature che sfioreranno anche i 40 gradi, si registrano segnali di micro desertificazione nel delta del Po per la risalita dell'acqua marina lungo il corso del fiume che brucia le coltivazioni.
2: Secolari opere di bonifica hanno trasformato un'area paludosa in una grande terra agricola, ma il delta del Po è in sofferenza e ha ancora bisogno dell'intervento umano. Malgrado i sistemi di barriera, la continua minaccia di salinizzazione diventa realtà nel periodo estivo, anche a causa della mancanza di piogge e siccità. Impossibile irrigare, le campagne si seccano. Inoltre il lento processo sta modificando l'ecosistema del delta del Po. Negli ultimi anni la risalita del mare nell'entroterra è divenuta più frequente e più veloce. Giorni fa sindaci e agricoltori della zona con il consorzio di bonifica si sono

0: sono incontrati per fare il punto sulla situazione da affrontare. Come nel 2022, anche quest'estate sono stati avviati interventi di emergenza con un costo che in poche settimane ha raggiunto i 100.000 euro. Il problema investe il Po, ma anche l'Adige. Sul tavolo ci sono diversi progetti, come ad esempio l'accumulo di acque dolci da destinare all'irrigazione e nuove, moderne barriere mobili antisale, come dei piccoli mose paragonabili al sistema che difende Venezia dall'acqua alta. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Ed ora la cronaca: è morto Mohamed Hamdi, 20 anni, di origini nordafricane. Era intervenuto per difendere un amico da una rapina, ma è stato aggredito e colpito alla testa con un cacciavite. Era successo nei giorni scorsi a Roma. L'alta tensione sulla scelta del nuovo allenatore della nazionale, scartata l'opzione Pirlo nella bufera per la vicenda legata all'agenzia russa di scommesse Fombet, si attendono ora le mosse del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Malagò e le decisioni del direttore tecnico Maldini. Intanto arrivano le critiche del ministro Abodi, che dice bisogna recuperare questa brutta figura, e il presidente Malagò che risponde bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura. È tutto, torniamo alle 18.
2: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi, e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.
4: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC presenta Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Il tema lo sapete. Da siate santi, l'imperativo religioso, l'ideale religioso che c'era nell'Antico Testamento, o meglio fino a Gesù, al siate compassionevoli, l'invito che farà Gesù e che sarà proseguito poi da quanti lo accoglieranno. Abbiamo visto come il siate santi veniva seguito da tutta una serie di regole, di codici che non sempre potevano essere compresi, ma si dovevano applicare perché è così e basta. E questo faceva parte di un libro che si considerava contenesse la volontà di Dio, ed essendo la volontà di Dio era definitivo, era per sempre ed era immutabile. Ma passavano le epoche, c'erano dei profondi mutamenti sociali. Pensate il passaggio della popolazione dal mondo nomade beduino a quando invece diventò sedentario agricolo. Poi in seguito la trasformazione industriale, quella che stiamo vivendo adesso. Ebbene, tutto questo era indifferente. La parola di Dio è eterna, è immutabile. Sono gli uomini che si devono adattare per vivere questa parola. Questo naturalmente è causa di tensione, di sofferenze, e faceva sì che molte persone si sentissero escluse. Ebbene, con Gesù che è Dio, la pienezza della condizione divina, la manifestazione di un Dio visibile, con Gesù tutto questo cambia. Non più un invito alla santità, mai Gesù nei Vangeli, Gesù invita a essere santi, mai. Quando Gesù invita a seguirlo dirà: venite, vi farò pescatori, neanche pastori, pescatori di uomini. Quindi non c'è l'invito alla santità, perché la santità è qualcosa che innalza al di sopra degli altri, da chi non è capace o non vuole determinate regole, lo separa. Invece Gesù è Dio, e l'amore di Dio vuole raggiungere tutte le persone. Dio non tollera che ci possa essere anche una sola persona che si possa sentire emarginata, discriminata o esclusa dal suo amore. Allora Gesù non chiede: siate santi perché io sono santo, perché non tutti possono accedere a questa santità. Ma dice: siate misericordiosi come io sono misericordioso. La misericordia di Dio è possibile anche a noi. La misericordia di Dio qual è? È quella di un amore dal quale nessuno può sentirsi escluso. Questa novità non è stata accolta bene dai discepoli, perché abituati da tutta la loro tradizione ad essere un popolo eletto, un popolo superiore, a guardare con disprezzo e non soltanto quelli all'interno della loro società, i pagani, come gente che non meritava nulla, ma anche quelli all'interno della loro società, quelli che per le loro colpe, la loro condotta, erano discriminati. Questa novità non venne facilmente accettata. Ci vorranno decenni dopo la morte di Gesù prima che affiorasse nella Chiesa primitiva, questa verità formulata in maniera straordinaria da Pietro negli Atti degli Apostoli dopo un lungo travaglio. Pietro Pietro, abituato dalla tradizione religiosa, discriminava ancora tra persone pure e persone impure, tra quelli che erano giusti e quelli che erano peccatori, ed evitava accuratamente di entrare in contatto con persone impure, finché Pietro ha un'esperienza scioccante che viene descritta negli Atti degli Apostoli, al capitolo 10. Quando un giorno stava su una terrazza, all'improvviso, naturalmente un'immagine letteraria, dice che dal cielo gli si presentò una tovaglia con tutti gli animali creati da Dio e una voce che diceva: «Alzati, uccidi e mangia». E Pietro rifiuta e dice: «No, Signore, perché giammai nella mia vita ho mangiato qualcosa di impuro». Ma come mai Dio gli mostra l'immagine della creazione e lui dice che sono impuri? Perché nel libro del Levitico, in contraddizione con quanto era scritto nel libro del Genesi, che tutta la creazione è espressione dell'amore di Dio e lui ha creato tutto quanto. Quando in Israele la casta sacerdotale cominciò ad avere il potere, cominciarono a dividere i cibi puri dai cibi impuri, animali puri da animali impuri, e chi entrava in contatto con uno di questi animali diventava impuro, cioè il rapporto con Dio era interrotto. E quindi gli ebrei stavano attenti a non mangiare nulla che non fosse in questa categoria. Quando Pietro ha questa visione dice: «Giammai, perché io nella mia vita non ho mai mangiato nulla di impuro, nulla di profano». La visione si ripete per la seconda volta e Pietro lo stesso ripete per la seconda volta: «Giammai», finché la terza volta il povero Pietro, da quando ha suonato la suoneria del gallo, ha un problema con il numero 3, perché il numero 3 gli ricorda qualcosa. Lui capisce, scende dalla terrazza e trova gli inviati di un pagano, addirittura un centurione, e lui li accoglie e formula quella che dovrebbe essere la frase che tutte le comunità cristiane, ogni cristiano, dovrebbe sempre tener presente nel suo atteggiamento verso gli altri. Dice Pietro: «Dopo tutto questo travaglio, perché Dio ha mostrato che nessuna persona può essere considerata impura. Per Dio non ci sono persone escluse dal suo amore, non ci sono persone impure. È la religione che ha bisogno di fare tutte queste separazioni tra puro e impuro, tra degno e indegno, ma Dio non lo vuole. Non è nella volontà di Dio». Quindi Gesù è venuto a manifestare pienamente questa volontà di Dio, e l'amore di Dio non tollera, non accetta che ci sia anche una sola persona che venga esclusa. Questo messaggio di Gesù, l'abbiamo visto, viene formulato con un invito a un cambiamento. Mai Gesù invita alla conservazione, a stare fermi. Con Gesù c'è sempre un cambiamento, un bisogno di rinnovarsi. Convertitevi, cioè cambiate orientamento per la vostra esistenza, perché il regno di Dio è vicino. Il regno di Dio è imminente. Prima di vedere le due mentalità, le due modalità verso questo regno, vediamo di chiarire cosa intende per regno di Dio perché forse non è che abbiamo molto le idee chiare su questo regno di Dio. Non è un'estensione geografica, ma in italiano il termine greco bisognerebbe tradurlo con governo di Dio. Ma con l'idea nefasta, negativa che abbiamo in Italia di governo, non si può tradurlo con governo di Dio. Ma di questo si tratta. Non si tratta del regno nel senso del reame, ma della signoria, Dio che governa, di questo si tratta. Ma che cosa si intende per regno all'epoca di Gesù? Dio non voleva che per il suo popolo l'esercizio della monarchia, perché la monarchia prevede un uomo che si mette al di sopra degli altri uomini. E questo Dio non lo tollera. Dio non tollera che qualcuno si metta al di sopra degli altri, perché non ci si mette neanche lui. Dio non è uno che domina, ma è uno che potenzia l'uomo. Quindi Dio non tollera che ci sia uno che possa mettersi al di sopra degli altri per comandarlo. Allora cosa accadeva? Quando in Israele c'erano momenti di difficoltà, l'invasione del nemico o un pericolo interno, Dio comunicava la sua forza a uno qualunque del popolo e questo con la forza di Dio difendeva il popolo e sbaragliava i nemici. Ma poi, terminata l'emergenza, ritornava a badare le pecore e a fare il contadino. Sono quelli che nella Bibbia vanno sotto il nome di giudici. Il termine esatto è i condottieri. Sono i condottieri. Non era un ruolo definitivo, era un ruolo per l'emergenza. Conosciamo tutti senz'altro uno dei più famosi, Sansone, oppure Gedeone. Nonostante questo, il popolo chiede un re, come tutti gli altri popoli. Allora il Signore gli manda un profeta, il profeta Samuele, che mette il popolo in guardia dei rischi della monarchia, i rischi che avrebbe comportato l'instaurazione della monarchia. Ma il popolo insisteva e chiedeva un re che ci governi, come avviene per tutti i popoli. Allora Dio, che è sempre rispettoso della libertà dell'uomo, anche quando questo contraddice la sua volontà, permette la monarchia per Israele ed è stato l'inizio della grande catastrofe che ha portato alla distruzione di questo popolo. Ci sono stati tre re, uno peggio dell'altro. Elencando questi re, bisognerebbe fare uno sforzo per dimenticare le banalità dei nostri catechismi, perché io ricordo nel catechismo l'immagine, per esempio, del re peggio di tutti, e adesso vedremo, Salomone veniva presentato come immagine di sapienza e quello che aveva proposto di segare in due il bambino per amministrare la giustizia. Abbiamo tre re, uno peggio dell'altro. Vediamo brevemente come sono. Questo perché poi si capisce meglio il concetto del regno. RNC ha presentato Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzeles.
1: RNC in blu.
2: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it

0: In Blu 2000 News.
1: Ucraina senza pace, raid incrociati anche nelle ultime ore. Zelensky, prima di volare da Trump, vede il nuovo premier inglese Burnham. Resta altissima la tensione in Cisgiordania, nuovi bombardamenti israeliani sullo sfondo degli scontri tra coloni e palestinesi. In corso il Consiglio dei Ministri sul nuovo taglio alle accise, la Premier Meloni in visita al cantiere in Val di Susa devastato dal blitz dei giorni scorsi. Francia e Spagna, i roghi diminuiscono di intensità ma resta l'allarme, il grande caldo, la siccità fanno risalire il mare sulla delta del Po. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Mentre prosegue l'attività diplomatica di Zelensky, oggi in Inghilterra, domani negli Stati Uniti, non si ferma la guerra. Antonio Soviero.
2: Impedire lo sbarco degli aiuti militari occidentali. Con questo obiettivo nella notte gli invasori hanno puntato i loro droni d'attacco sui porti ucraini nel Mar Nero. Alcuni sono andati a segno, ma non è dato sapere l'entità dei danni provocati dai velivoli bomba del Cremlino. Le forze di Kiev hanno risposto con raid sulle infrastrutture energetiche delle regioni russe di Rostov e Belgorod. Il bilancio di 24 ore di attacchi incrociati è di almeno 14 morti e molti feriti, una ventina in territorio russo. Intanto il presidente ucraino Zelensky sbarca a Londra per essere ricevuto primo leader dal neo premier britannico Andy Burnham. Lo accoglie l'ambasciatore e suo rivale alle elezioni presidenziali Zaluzny, eroe di guerra silurato dal presidente in carica perché gli faceva ombra. Al centro dei colloqui tra Zelensky e Burnham la definizione di un accordo strategico e rafforzare la cooperazione nel settore dei droni. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Attenzione in Cisgiordania dopo le violenze dei giorni scorsi che hanno causato la morte di almeno 4 palestinesi, 2 soldati israeliani, nuovo raid vicino a Ramallah e Nablus. Il servizio di Federica Margaritora.
3: La Cisgiordania resta nel mirino dell'espansionismo dei coloni israeliani, con l'ufficio del premier Netanyahu che annuncia l'accelerazione di ulteriori insediamenti nella zona.

0: e stamani nuovi raid dell'esercito israeliano. L'IDF ha effettuato operazioni di demolizione nella cittadina di Nilin, a ovest di Ramallah, e un raid nell'area sud di Nablus. Nel contesto di una crescente ondata di attacchi da parte di coloni ebraici, la scorsa settimana l'esercito israeliano ha avviato una dura offensiva in Cisgiordania, come reazione violenta a una sparatoria avvenuta nei pressi di Nablus, costata la vita a 4 palestinesi e a 2 soldati israeliani. Ieri 2 moschee sono state incendiate nei villaggi di Kusra e Kur, in un attacco ritenuto opera di coloni. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance, ma avverte: se la diplomazia fallisce, sono pronto a una forte azione militare. Gli Houthi filo-iraniani intanto continuano a colpire obiettivi in Arabia Saudita. Paolo Fucili.
2: La guerra è ferma fra Iran e Stati Uniti, la pace però resta lontana e la tensione sale in tutto il quadrante attorno al Golfo Persico. Le 13 notti consecutive di bombardamenti americani sono finite venerdì. Il pretesto ufficiale è fare spazio al negoziato, ma l'effetto voluto è stato anche fermare la corsa al rialzo dei prezzi del petrolio. Chiedere negoziati agli Stati Uniti non è nel nostro DNA, dicono dal Ministero iraniano degli esteri, riaffermando il diritto a discutere solo con l'Oman di come regolare il traffico di navi sullo stretto di Hormuz. Intanto però l'Arabia Saudita minaccia ritorsioni dopo aver abbattuto i droni lanciati dall'Iraq e da milizie filo-iraniane sui propri siti di impianti petroliferi, e l'Ucraina respinge le accuse di Teheran dopo l'attacco a un mercantile iraniano sulle acque del Caspio. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La crisi del Golfo, come sappiamo, determina impennate del petrolio e dei carburanti. È iniziato poco fa il Consiglio dei Ministri che proverà a varare nuovi tagli alle accise. Luigi Ferraiuolo.
3: Anche il prossimo taglio delle accise, ovvero le tasse che gravano oltre l'IVA sui carburanti, dovrebbe essere differenziato, come quello deciso dal governo il 30 aprile scorso, ma non si sa ancora come verrà coperto contabilmente. La Lega non vuole l'aumento del costo delle sigarette, il PD suggerisce con la slime le accise mobili, pagate dai guadagni extra dell'IVA. Lo sconto sarebbe, ora come allora, maggiore per il diesel e minore per la benzina. Questo perché oggi, come 3 mesi fa, sono i prezzi del diesel a essere più alti, a causa del pareggiamento delle accise deciso dal governo a gennaio scorso. Se Palazzo Chigi replicasse la scelta del decreto di fine aprile, riuscirebbe a riportare sotto la soglia psicologica dei 2 euro entrambi i carburanti, che nel fine settimana hanno superato in molti casi proprio i 2 euro. Inoltre c'è l'ipotesi di un contributo di 80-100 euro sulla social card per l'acquisto di benzina e gasolio per i più bisognosi, ma i fondi sembrano non esserci. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: A Parigi oggi 3 donne sono state accoltellate alla fermata del tram nel nord-ovest della città. Gravi le condizioni di 2 di queste persone, una di loro incinta. È stato fermato un uomo di 31 anni con turbe psichiche. La Premier Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi in visita questa mattina nel cantiere della Valsusa, devastato dal blitz anti-TAV dei giorni scorsi. Beatrice Bossi.
4: Il sorvolo delle Alpi in elicottero e la visita di quasi un'ora nella Val di Susa devastata dalla violenza. La Premier Meloni e il Ministro Piantedosi nella tarda mattina sono arrivati a Chiomonte, il cantiere più grande della ferrovia Torino-Lione, quello che sabato ha subito i danni maggiori. Ammonta circa 1 milione di euro la prima stima dei danni, ha fatto sapere l'azienda francese responsabile del cantiere. Distrutti uffici, container, magazzini, hangar, recinzioni e impianti di videosorveglianza. Si tratta di violenza organizzata, secondo Giorgia Meloni, che chiede agli inquirenti di fare il massimo, lavorare insieme per isolare la violenza, l'appello invece di Elly Schlein, che condanna quanto avvenuto sabato scorso. La procura ha aperto un'inchiesta per devastazione, ma non esclude di allungare la lista dei reati quando le responsabilità saranno più chiare. Intanto sono oltre 1000 le persone identificate, 4 quelle fermate. Si tratta di stranieri che, secondo gli inquirenti, appartengono al blocco violento del movimento NOTAV. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Ancora emergenza incendi in Spagna e in Francia, preoccupa la nuova ondata di calore in arrivo in Europa, la quarta in questa estate, con temperature che raggiungeranno i 40 gradi. Elena Seno.
5: Ci attendono ore difficili, ha detto oggi il premier spagnolo Sanchez, sottolineando però anche i progressi compiuti durante la notte per contenere le fiamme intorno a Madrid. In meno di 24 ore, ha riferito, il territorio bruciato dai 32 grandi incendi di quest'anno è passato da 130.000 a 150.000 ettari. In Francia il presidente Macron ha presieduto una riunione interministeriale di crisi sugli incendi, sopralluogo anche nella Gironda, dove sono 88 i vigili del fuoco feriti dall'inizio dell'emergenza. Il rogo in quest'area è stabile ma non è domato, è il peggiore degli ultimi 50 anni, oltre 200.000 le persone evacuate, 240 le case distrutte. E in Italia invece è di fatto rientrata l'emergenza Peschici nel Gargano dopo l'incendio che ieri ha spaventato anche i turisti. Si sospetta una causa dolosa. Sulle fiamme che hanno interessato invece la zona industriale di Termini Imerese in Sicilia, la procura ha aperto un'inchiesta. Al momento il fascicolo è contro ignoti. Elena Seno, linea allo studio.
1: E come abbiamo sentito, mentre in arrivo la nuova ondata di caldo estremo con temperature che sfioreranno appunto i 40 gradi, si registrano segnali di micro desertificazione nel delta del Po, risale l'acqua marina lungo il corso del fiume e praticamente si bruciano le coltivazioni. Antonella Mazzateruel.
6: Secolari opere di bonifica hanno trasformato un'area paludosa in una grande terra agricola, ma il delta del Po è in sofferenza e ha ancora bisogno dell'intervento umano. Malgrado i sistemi di barriera, la continua minaccia di salinizzazione diventa realtà nel periodo estivo, anche a causa della mancanza di piogge e siccità. Impossibile irrigare, le campagne si seccano. Inoltre il lento processo sta modificando l'ecosistema del delta del Po. Negli ultimi anni la risalita del mare nell'entroterra è divenuta più frequente e più veloce. Giorni fa sindaci e agricoltori della zona con il consorzio di bonifica si sono incontrati per fare il punto sulla situazione da affrontare. Come nel 2022, anche quest'estate sono stati avviati interventi di emergenza con un costo che in poche settimane ha raggiunto i 100.000 euro. Il problema investe il Po ma anche l'Adige. Sul tavolo ci sono diversi progetti, come ad esempio l'accumulo di acque dolci da destinare all'irrigazione e nuove moderne barriere mobili antisale come dei piccoli mose paragonabili al sistema che difende Venezia dall'acqua alta. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Si terrà mercoledì a Castel Gandolfo Cantico di Pace, l'incontro di preghiera e fraternità promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si, dall'Andrea Bocelli Foundation e guidato da Papa Leone, un'iniziativa legata alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. Per partecipare a questo incontro il Pontefice tornerà a Castel Gandolfo, la residenza estiva che il Papa si appresta a lasciare proprio oggi per far rientro in Vaticano dopo il periodo di riposo. Elettrodomestici guasti, una direttiva europea ne incentiva la riparazione. Ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
7: Entro fine luglio tutti gli stati membri dell'Unione Europea e quindi anche l'Italia dovranno recepire la direttiva europea che incentiva la riparazione degli elettrodomestici. In pratica, anche dopo il periodo della garanzia legale, un bene rotto, difettoso ma tecnicamente ancora in vita va riparato. È previsto un modulo europeo che il riparatore dovrà consegnare al consumatore prima di iniziare l'intervento con tutte le informazioni al riguardo. La direttiva prevede anche che la riparazione sia effettuata a titolo gratuito ad un prezzo ragionevole entro un periodo di tempo congruo. Se il fabbricante è al di fuori dei confini europei, la normativa stabilisce che ne risponde il rappresentante autorizzato nell'Unione Europea e lo stesso dovrà mettere a disposizione pezzi di ricambio a prezzi ragionevoli per non scoraggiare la riparazione. Se l'elettrodomestico è difettoso ed è ancora in garanzia, la stessa si allunga di un anno. Dovrebbe nascere anche una piattaforma europea online per aiutare i consumatori a trovare riparatori e venditori di beni ricondizionati. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: C'è una sentenza della Corte d'Appello di Milano che riguarda l'area a caldo ex Ilva di Taranto che si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. La Corte, in particolare la sezione specializzata in materia di imprese, ha determinato che venga accolto il reclamo che era stato presentato da un gruppo di cittadini e genitori di Taranto contro l'Ilva e le acciaierie d'Italia. I giudici hanno disposto la sospensione delle attività siderurgiche a caldo. Voltiamo pagina e siamo alla pagina sportiva, dove non si placano le polemiche dopo lo stop alla nomina di Pirlo a nuovo CT della Nazionale. Federico Plotti.
8: Ho appreso oggi di non essere più un candidato alla panchina di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, così Andrea Pirlo poco fa sui social, al culmine di una vicenda soprattutto politica che lo ha visto protagonista. Lo avevano scelto i nuovi dirigenti della federazione Maldini e Leonardo per condurre gli azzurri verso destini migliori, ma ora per una collaborazione che Pirlo si affretta a stigmatizzare come solo professionale e commerciale con un'agenzia di scommesse russa, il castello è definitivamente crollato. Nessuno sapeva, è una questione dirimente, domande che al momento restano senza risposta, come le dimissioni paventate dei due dirigenti federali coinvolti, Leonardo e Maldini appunto. Al momento però tutto è fermo, Pirlo quasi certamente non sarà però il prossimo CT italiano. Il presidente della Federcalcio Malagò prende tempo, faremo chiarezza nelle prossime ore, dice l'ex numero uno del CONI. Federico Plotti, linea allo studio.
6: Notte di classica.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Notte di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia, Sul mare luccica. E le voci parallele sono di Beniamino Gigli e Alfred Alfi Bu.

Per canzoni napoletane classiche di Kotrau Kosovic abbiamo ascoltato Santa Lucia. Le voci parallele erano di Beniamino Gigli e Alfie Bu. RNC Note di classica. Giuseppe Verdi. I Lombardi alla prima crociata. Dall'atto primo, coro di claustrali, e dall'atto secondo, la mia Letizia infondere. O madre mia. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti. Maestro del coro, Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da I Lombardi alla Prima Crociata, abbiamo ascoltato dall'atto primo Coro di Claustrali e dall'atto secondo La mia Letizia infondere, O madre mia. Oronte Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo. RNC, note di classica. Gioachino Rossini, sinfonia da Elisabetta, regina d'Inghilterra, nell'arrangiamento di Mauro Giuliani, duo di chitarre Matteo Mela e Lorenzo Micheli.

Di Gioachino Rossini abbiamo trasmesso la Sinfonia da Elisabetta Regina d'Inghilterra nell'arrangiamento di Mauro Giuliani, duo di chitarre Matteo Mela e Lorenzo Micheli. Note di classica. Franz Josef Haydn, secondo movimento, andante, dalla Sinfonia numero 101 in re maggiore, La pendola. Orchestra Berlina Filarmonica, direttore Herbert von Karajan.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato il secondo movimento, andante, dalla sinfonia numero 101 in re maggiore, La pendola. Orchestra Berlina Filarmonica, direttore Herbert von Karajan.
1: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
0: RNC, Notte di Classica. Sergei Vasilievich Rachmaninov, primo movimento, lento, allegro moderato, da sonata in sol minore, opera 19, per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. Maurizio Barbaro, pianoforte.

0: di Sergei Vasilievich Rachmaninov. Abbiamo ascoltato il primo movimento dalla sonata in sol minore opera 19 per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. Maurizio Barbaro, pianoforte.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: L'arte e le forme culturali spesso possono rappresentare un momento di integrazione anche a sostegno di persone con disabilità. Un'esperienza sul territorio fiorentino è rappresentata dall'associazione In Armonia e la sua presidente Rita Urbani ci porta alla scoperta di queste attività.
2: Siamo nati nel 2019 come associazione, ma veniamo da un lavoro pregresso che ha unito realtà che lavorano non soltanto in Toscana, ma sono un elemento d'eccellenza a livello nazionale, la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, Spazio Reale e la Fondazione Sequere Sagramma. Queste tre realtà si unirono nell'intento di offrire un percorso che potesse rappresentare una buona pratica, un modello di tipo culturale appunto, ma anche sociale per ragazzi con diverse abilità, e si formò appunto un nucleo, quello appunto dell'Orchestra Regionale Inclusiva della Toscana, che poi oggi è gestito dall'Associazione In Armonia. Cerchiamo di essere degni eredi di questo lavoro, prima di tutto continuando a relazionarci sul territorio con queste e altre istituzioni e poi aggiungendo elementi che qualificano sempre di più la nostra attività. Questo è il terzo anno che grazie al contributo dell'8 per 1000 riusciamo a realizzare un prodotto che è appunto un cartone che è interamente realizzato dai ragazzi, nel senso che abbiamo dei nostri allievi che disegnano e le tavole vengono animate, i ragazzi studiano la colonna sonora, registriamo e i ragazzi hanno modo anche di lavorare con la voce, quindi con il doppiaggio. Questo è un aspetto molto significativo per noi perché ci insegna come la trasversalità dei linguaggi artistici possa avere un effetto molto importante da un punto di vista appunto culturale e anche sociale, contribuendo appunto allo sviluppo delle competenze, delle abilità.
1: Il percorso fatto dall'associazione rappresenta anche un punto di riferimento importante per le famiglie dei ragazzi che compongono l'orchestra.
2: I feedback sono positivissimi, nel senso che noi per l'appunto dedichiamo un momento dell'anno specificatamente a dei colloqui con le famiglie, e in questo momento si fa il punto del percorso del ragazzo, di quello che gli sta succedendo anche appunto al di fuori dell'orchestra. I feedback sono molto positivi e oltre ai feedback abbiamo un tasso di fedeltà nel lavoro che facciamo, cioè ragazzi che veramente abbiamo in orchestra da decenni, quindi abbiamo visti anche crescere. Il passo che noi vogliamo fare, ci teniamo molto il concetto di reciprocità, cioè noi siamo in quel momento alla pari dei ragazzi, chiaramente abbiamo delle competenze e abilità superiori, ma ci mettiamo al servizio loro perché l'opera non sia solo fruita ma sia vissuta, e allora veramente diventi qualche cosa che fa crescere tutto il gruppo, loro ma anche noi operatori.
1: Un'esperienza che dà il senso di come l'arte e la cultura possano agevolare l'integrazione e il senso di comunità.
2: Io credo che la musica abbia effetti incredibili, sono sempre molto attenta a utilizzare termini di cura. Quello che noi vediamo tutti i giorni è che quello che facciamo ha un impatto molto specifico sulle competenze motorie, le competenze psichiche, le competenze relazionali di questi ragazzi, ci vengono raccontate. E poi sì, l'orchestra è una comunità, quindi noi siamo in quel momento una comunità in cui veramente siamo tutti integrati e tutti in un unico flusso, che appunto è quello di rendere accessibile la musica e di fare cose di grande qualità, perché i nostri ragazzi si accorgono benissimo se l'approccio e il risultato è di qualità oppure no.
3: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Restate in Italia, lo sapete, è il nostro modo, il modo di In Blu 2000 per farvi conoscere i luoghi sul territorio nazionale. Ogni sera alle 19 vi portiamo in borghi, in spiagge, in parchi, in festival. Ma non tutti i viaggi sono però per forza vacanzieri. Alcuni includono anche lo spirito, come il viaggio che stiamo per fare oggi. E allora il navigatore mio e di Livio Cosentini in regia si ferma in Umbria, in provincia di Perugia, dinanzi al monastero delle Benedettine di Sant'Anna a Bastia Umbra, e ci accoglie proprio la badessa Madre Noemi Scarpa. Benvenuta, buonasera.
3: Buonasera a tutti, grazie per essere venuti, sono lieta di stare con voi questa sera.
2: Siamo molto lieti anche noi, anche perché il luogo che tu, in cui tu abiti, Madre Noemi, è un luogo di ristoro per lo spirito, possiamo chiamarlo così?
3: Eh sì, tutti i monasteri sono luoghi di ristoro spirituale, di ricarica, luoghi di pace e serenità, ma questo ancora di più perché siamo proprio vicinissimi ad Assisi, che per eccellenza è un luogo spirituale.
2: Chi si trova, chi viene a visitarvi al monastero, in che cosa si imbatte? Come funziona la vita monastica?
3: Sì, chi viene, vengono tantissime persone perché giustamente vengono anche per San Francesco, Santa Chiara, ma quasi tutti passano anche qui da noi a Bastia. Perché siamo conosciute non solo come monache benedettine, che offriamo la possibilità di pregare con noi, anche di stare qualche giorno facendo l'esperienza proprio benedettina di Ora et Labora, ma anche tutte le persone che ci conoscono grazie al programma della Cucina delle Monache.
2: È vero, è vero.
3: Perché infatti, ormai ci conoscono, noi entriamo nelle loro case, allora poi passano a trovarci.
2: Infatti la tua voce risulterà sicuramente familiare, perché te, insieme, le ricordiamo, Suor Deborah, Suor Miriam e Suor Eleonora, entrate ormai nelle case del grande pubblico con questo programma TV, avete fatto anche un libro che raccoglie i vostri pensieri, le ricette. È un modo anche che testimonia un'evangelizzazione che sta a passo con il presente, io credo, no?
3: Eh sì, è proprio una evangelizzazione domestica, così me l'hanno battezzata chi viene, come se facessimo dal monastero, quindi nella nostra spiritualità che richiede appunto la stabilità locile, rimanere in monastero, però grazie alla trasmissione possiamo entrare nelle case. Il Vangelo dice predicatelo anche dai tetti, no? E quindi in tutti i modi che possono essere utili per evangelizzare, portare la parola di Dio, ma soprattutto questa pace e serenità che viene da una vita di preghiera.
2: È un modo per ampliare, se vogliamo, l'accoglienza che già realizzate, che già la vostra comunità ha realizzato in loco.
3: Eh sì, la spiritualità benedettina prevede proprio l'ospitalità, c'è un capitolo intero dedicato all'ospite che è Cristo. Già San Benedetto nel VI secolo lo prevedeva, che fosse un luogo ben arredato, con letti, e l'ospite veniva accolto con la lavanda dei piedi, proprio un rito importantissimo che ha attraversato i secoli. Quindi questa importanza dell'ospitalità, di essere accoglienti non solo nel luogo fisico, ma anche di ascoltare le persone, di permettere loro di partecipare alla preghiera, di ricevere anche una parola, un conforto.
2: È facile pensare, sbagliandosi naturalmente, che un monastero sia un luogo fuori dal mondo. Voi quanto mai più siete testimonianza di come invece un monastero sia nel mondo, faccia parte del mondo, nell'incontro continuo che avete con forestieri, con pellegrine, con famiglie e gruppi giovani e un sacco di persone che incontrate, e siete anche testimoni del fatto che molte persone magari hanno bisogno ormai di forse uscire dalla frenesia quotidiana, dal tran tran, dalle difficoltà del mondo moderno, per sostare, ecco, nel silenzio del monastero.
3: Eh sì, è proprio così. E oserei utilizzare un'immagine di Santa Teresina di Lisieux, che siamo nel cuore del mondo. Non siamo del mondo, ma siamo nel mondo e per il mondo qui. E il monastero cosa offre? Offre proprio questo: fermati e ascolta il tuo cuore. Fermati, rallenta dalla frenesia del mondo e entra nella cella del tuo cuore e lì ritrova te stesso davanti al Signore, che ti aspetta per un conforto, per ridarti una parola, per ridarti una luce. Ecco che il monastero ha questa funzione di rallentare, di interrompere un po' la frenesia del mondo, della mondanità.
2: Siete anche inserite in un contesto che è quello umbro, che è meraviglioso dal punto di vista di contesto naturale, di paesaggio. Forse anche quello è un modo ulteriore per sostare, per riflettere.
3: Eh sì, l'Umbria Verde, ecco, parla da sola e tutto porta, no, anche all'immensità della creazione di Dio, ti aspira solo vedere qui questi colori, questa naturalezza che c'è in questi ambienti, porta tutto anche a lodare Dio, a benedirlo, in ogni angolo, no, dell'Umbria. Abbiamo tra le colline e le montagne, il lago Trasimeno, insomma, e poi tutti i borghi medievali che raccontano tanta storia e tanta spiritualità, tante avventure anche.
2: E sì, poi la vita monastica è una vita naturalmente meditativa, contemplativa, ma anche di lavoro, di impegno, di fatica pure.
3: Eh sì, per noi ora et labora è il motto benedettino, quindi la giornata è scandita tra la preghiera e il lavoro. Ovviamente viene sempre prima la preghiera, poi il lavoro, poi la preghiera di nuovo prevale sul lavoro, che viene interrotto per dare il primato a Dio. Questo ritmo, che è il ritmo dell'uomo a 360 gradi, l'uomo che è visto nella sua integralità, interezza, anima, mente e corpo. Quindi non c'è uno sbilanciamento solo sul fare, sul correre, sul lavorare, ma l'ora, la preghiera dà questo equilibrio nella giornata monastica, e può essere utile anche a chi viene qui di imparare, no, a equilibrare meglio la propria giornata.
2: E allora, Madre Noemi, io ti ringrazio per averci aperto le porte del Monastero delle Benedettine di Sant'Anna a Bastia Umbra. Tutti coloro che sono interessati possono cercare su internet il monastero, trovare contatti, scrivervi, immagino, per saperne, sì, di più, per sapere sull'ospitalità, sulla foresteria, su come viene realizzata la vostra accoglienza, e poi anche per incontrare e, perché no, per assaggiare le vostre famose ricette, quelle della cucina delle monache.
3: Certo, sì, qualche biscotto famosissimo, ecco, sarà una dolce accoglienza.
2: E allora, Madre Noemi, io ti ringrazio, grazie a te, grazie a tutta la tua comunità per quella oasi di pace che continuate a portare nel mondo, grazie.
3: Grazie a voi, buona serata.
2: Buona serata e buona estate. Ci vuole un po' un ristoro di questo tipo. Non sappiamo se nel loro orto ci sia un albero di limoni, però qualora non ci fosse, ve lo proponiamo noi. Era il 1996, il Fool's Garden, e questo è proprio Lemon Tree.

0: Giumbro prosegue in un luogo veramente spettacolare. Perché? Perché ogni anno la natura rinnova la meraviglia della fioritura dell'altopiano di Castelluccio. Siamo nei pressi di Norcia e ci accompagna chi da tanti anni svolge diversi ruoli nell'amministrazione di Norcia ed è Giuseppina Perla, a cui do il buonasera, benvenuta.
1: Buonasera, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Giuseppina, noi stiamo per parlare di un qualcosa che è un vero incanto, perché chi fra fine maggio e la metà di luglio raggiunge l'altopiano di Castelluccio è testimone di un evento che è splendido, perché tutto quanto si riempie di mille colori. Di che cosa si tratta?
1: Allora, si tratta della fioritura del Pian Grande di Castelluccio, che è veramente uno spettacolo meraviglioso, sembra proprio una tavolozza di quadri degli impressionisti francesi, perché assume poi diverse colorazioni a seconda delle giornate. Si tratta in realtà delle erbe infestanti dei campi della lenticchia. La lenticchia di Castelluccio è comunque un prodotto estremamente importante, è un IGP, quindi è un prodotto protetto, viene seminato ogni anno a primavera e poi viene raccolto alla fine di luglio e primi di agosto. Nel frattempo, in questi campi, visto che si tratta di un prodotto estremamente biologico, dove non si possono utilizzare diserbanti, prodotti chimici, concimi chimici, vengono fuori delle erbe spontanee. Queste erbe non sono altro che papaveri, margherite, fiordalisi, ranuncoli, la senape selvatica, per cui a seconda delle giornate si colora tutto di giallo oppure di azzurro, di rosso, e quindi è uno spettacolo meraviglioso. Tra l'altro si tratta di un altopiano a 1500 metri di altezza, quindi anche dal punto di vista climatico è fantastico, perché si respira un'aria pura e si sta veramente molto molto bene.
0: La bellezza è quello che la natura offre in un dato momento. Io immagino che ogni anno sia diverso dall'altro e immagino che dobbiate anche rispondere a tante domande delle persone che dicono: quando inizia, quando finisce?
1: Certo, perché
0: la natura
1: persone,
0: fa quello
1: pensando,
0: che vuole.
1: Pensando che si tratti di una coltivazione, pensano che c'è un tempo di semina e uno di maturazione. In realtà la lenticchia si semina e si raccoglie, ma nei campi della lenticchia nascono questi fiori spontanei, quindi è qualcosa di estremamente naturale e che segue i ritmi della stagione, per cui ci sono delle stagioni in cui matura prima e quindi già dai primi di giugno cominciano a fiorire i campi, a colorarsi, e in altri anni magari a metà giugno. In ogni caso da fine maggio, come hai detto tu benissimo, da fine maggio a metà luglio, al 20 di luglio, è comunque uno spettacolo meraviglioso.
0: Uno spettacolo che
1: e
0: negli
1: anche
0: anni...
1: nelle altre stagioni, per carità, perché io sono proprio di lì e le posso assicurare che d'inverno con la neve è uno spettacolo meraviglioso, in autunno con i campi arati idem, quando c'è il disgelo a primavera, a maggio si formano tutti i laghetti, quindi anche lì diventa uno spettacolo incredibile, però ecco, la fioritura è chiaro che invita moltissime persone, per esempio tantissimi fotografi si sbizzarriscono, no? Perché offre veramente tante possibilità di cromatiche.
0: Fotografi che sono naturalmente tenuti a fotografare in estrema sicurezza, perché uno dei vostri fiori all'occhiello, è proprio il caso di dirlo, parlo
1: anche
0: di fioritura,
1: perché,
0: è la tutela.
1: Anche perché non si possono calpestare i campi di lenticchia, altrimenti la lenticchia si atterra, ma c'è la possibilità anche di entrare all'interno dei campi, perché ci sono i solchi che dividono una proprietà dall'altra e lì si può passare tranquillamente, per cui c'è la possibilità di fare mille sentieri intorno al Pian Grande. Anche nel Pian Perduto comunque si seminano le lenticchie, nel Pian Piccolo, quindi c'è uno spazio incredibile. In questi ultimi anni molti ragazzi hanno poi preso il brevetto da guide turistiche, quindi accompagnano anche i turisti che vogliono essere accompagnati a piedi. Ci sono i cavalli, quindi c'è la possibilità di fare delle bellissime passeggiate a cavallo. È veramente uno spettacolo meraviglioso.
0: Da vedere.
1: È unica al mondo, direi.
0: Esatto, da partecipare tutto l'anno.
1: Se riparte,
0: beh, giustamente le cose che abbiamo vanno fatte conoscere,
1: valorizzate, fatte conoscere, perché poi più persone ci vengono a trovare e più noi siamo contenti, perché abbiamo dovuto subire questa grandissima, terribile emergenza del terremoto del 2016, ma devo dire che non ci hanno mai abbandonato i turisti italiani e anche stranieri, quindi siamo, da questo punto di vista siamo stati fortunati, perché la nostra natura comunque attira sempre moltissime persone da ogni parte del mondo, devo dire.
0: Giuseppina, io ti ringrazio allora per averci portato non solo con le tue parole ma con la tua passione a conoscere la fioritura di Castelluccio e Castelluccio durante tutto l'anno.
1: Grazie mille, io so comunque che ci siete vicini, ci siete sempre stati vicini e quindi vi ringrazio, perché il vostro è un ruolo importante per la comunicazione, quindi grazie mille Giacomo, veramente buon lavoro.
0: Grazie.
1: E al prossimo anno.
0: E al prossimo anno, grazie Giuseppina, ma abbiamo scoperto, il programma si chiama Restate in Italia, ma un autunno in Italia, un inverno in Italia.
2: RNC.
3: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: RNC presenta
4: Giovani, giovane, si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
5: Benvenuti, benvenuti a questa nuova tappa di Giovane si diventa, il viaggio alla scoperta dei giovani del terzo millennio, nello specifico quelli che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni e senza il cui apporto, va subito detto, proprio non c'è futuro per il nostro paese. E oggi appunto esploreremo un territorio la cui effettiva conoscenza è una questione innanzitutto di prospettiva, di giusta prospettiva, perché all'indomani del recente referendum sulla riforma della giustizia, la massiccia affluenza dei giovani è stata una gran bella notizia. Ha fatto parlare molto di ritorno dei ragazzi alla politica, come se la generazione Z alla politica non si fosse mai davvero interessata, e questo probabilmente non è vero. Questione appunto di corretta prospettiva, perché poi di fatto la partecipazione politica ha sempre diverse dimensioni. E allora benvenuto al professor Andrea Bonanomi, professore associato di statistica sociale presso la facoltà di psicologia all'Università Cattolica di Milano, ricercatore per l'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo. Professore, grazie della sua presenza.
6: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
5: Allora, professore, dopo il referendum, sul cui risultato ha influito notevolmente la mobilitazione dei giovani, io non sono tanto convinta, parto dalla fine del nostro discorso, che il messaggio alla politica e ai suoi rappresentanti sia correttamente pervenuto. Cioè, mentre si stanno già scaldando i motori per le prossime politiche, tutti a parlare, ora un po' questa conversazione si è affievolita, però di fatto a tirar fuori quote giovanili, come se i giovani fossero una specie in via d'estinzione, invece non portatori, piuttosto che portatori di competenze specifiche. Ecco, forse questo insomma è un errore subito di prospettiva.
6: È certamente un grosso errore di prospettiva, quello che la politica e infatti specie i partiti pensano di aver in toto recuperato i giovani. Non è proprio così. Facciamo un passo indietro. I giovani sono disinteressati alla politica, quante volte abbiamo sentito questa affermazione nel dibattito pubblico, eppure questa narrativa, per quanto estremamente diffusa, decisamente non regge alla prova dei fatti, dei dati e dell'ascolto. Noi come Osservatorio Giovani di Toniolo da più di 10 anni raccogliamo dati sui giovani, sì, in particolare anche su temi di partecipazione politica, e se quello possiamo osservare dal nostro osservatorio, dal nostro monitor, l'interesse per la politica nei giovani c'è sempre stato ed è molto forte. Vi porto qualche dato. Circa 3 giovani su 4 si dicono molto o abbastanza interessati alla politica, quindi solo meno del 25% dei giovani sono quelli veramente non interessati.
5: Senta professore, perdoni l'interruzione, ma basandoci anche questo, per far capire bene al nostro pubblico, su l'esempio concreto, no, quello più recente che abbiamo a portata di mano, cui già accennavo, che è quello del referendum, alla luce di quello che ci sta dicendo, riannodando un po' il nastro, ma che cosa è successo in aprile?

0: Cioè, questi ragazzi che non abbiamo visto arrivare, perdoni l'espressione, dunque non rappresentano di fatto una avanguardia culturalmente, politicamente avanzata, forse appunto sono un'onda più variegata, perché ci hanno colpito anche perché si riunivano fuori dai social, nelle facoltà, nei luoghi di aggregazione, si confrontavano, non volevano sbagliare.
1: Assolutamente. I giovani non sono lontani dalla politica, sono lontani dai partiti, e il referendum ha restituito la possibilità ai giovani, la sensazione di contare, non si doveva dare un voto ai partiti da cui loro sono effettivamente lontani, e il referendum dava proprio la possibilità loro di contare, il loro voto contava e pesava esattamente come quello di tutti gli altri, e la loro presa di posizione, ma non solo verso il sì o verso no, proprio del recarsi alle urne, ha mosso in loro la sensazione di poter essere decisivi. La narrazione sul disinteresse è, come dicevo prima, è molto fuorviante, e un conto è la politica, un conto sono i partiti. Qui non c'era da dare un voto ai partiti, c'era soprattutto da esprimersi riguardo su un tema che per i giovani è estremamente caro, che è quello della Costituzione, ecco. Mi è legato quello, il concetto di giustizia.
0: La Costituzione, ecco, dei loro nonni. Quindi lei ci sta,
1: dei loro nonni,
0: ci sta in qualche modo dicendo che si mobilitano non per affezione nei confronti dei partiti, ma si mobilitano sui valori, sui temi.
1: Si mobilitano sui temi, si mobilitano laddove percepiscono che la loro presa di posizione ha veramente un effetto concreto. È una partecipazione molto più guidata dai temi che dalle appartenenze politiche. Il concetto di ideologia per la generazione Z è un concetto molto lontano, anzi per loro la parola ideologia ha una connotazione decisamente negativa. Le nuove generazioni tendono a mobilitarsi soprattutto su temi, su problemi, campagne concreti. Non c'è una, come dicevo, una minore adesione,
0: sì,
1: adesione ideologica.
0: L'adesione ai partiti.
1: E i temi, specialmente i temi legati all'equità, alla giustizia, sì, ai diritti, sono quelli che decisamente li mobilitano.
0: Possiamo dire, professore, sì, che in fondo guardano al voto più che come un dovere, come un diritto?
1: Come un diritto, assolutamente, assolutamente. E qui c'è anche da aggiungere un concetto di base della psicologia sociale, che è quello della motivazione al voto. Ci sono diversi livelli di motivazione: una motivazione intrinseca, introiettata, una motivazione estrinseca e una non motivazione. Ecco, decisamente i giovani non hanno introiettata la motivazione al voto come dovere fondante, ma è una possibilità. La partecipazione, per come noi l'abbiamo sempre, le nostre generazioni l'hanno sempre percepita, la partecipazione politica era andare a votare oppure essere iscritti a un partito. Per loro partecipare politicamente ha tante sfaccettature. Il voto è una di queste possibilità. Vanno a votare quando pensano che il loro voto possa veramente impattare, e questo avviene, è avvenuto per il quesito referendario. È avvenuto per le elezioni europee di 2 anni fa, dove la percentuale di elettori giovani non era inferiore a quella di tutto il resto della popolazione, anzi era leggermente superiore. Avviene talvolta nelle elezioni amministrative locali, dove la percezione del contare del voto è molto più impattante di una invece del voto politico.
0: Grazie.
1: Nazionale, dove è molto più...
0: Grazie, grazie. Ci diamo solo un momento di respiro, poi naturalmente riprendiamo questa nostra riflessione con Blowing in the Wind di Bob Dylan.

0: Giovani, giovani si diventa.
1: Rientriamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Andrea Bonanomi, e parliamo di partecipazione politica dei giovani. Io vorrei, professore, tornare brevemente, il tempo vola, però ho lasciato sfuggire un po' questo tema che lei stava affrontando, al rapporto, che un po' ci ha sorpresi anche questo, dei ragazzi con la Costituzione. Sono intervenuti per difendere la Costituzione scritta dai loro nonni, non volevano che noi genitori in qualche modo ci mettessimo le mani. Da dove nasce questa adesione alla Costituzione e a quello che rappresenta?
2: Allora, il discorso è abbastanza complesso. Sicuramente il tema generazionale, appunto la Costituzione dei loro nonni, è un aspetto fondamentale. Questa generazione ha molto più rispetto e stima della generazione dei nonni rispetto a quella dei genitori, perché reputa la generazione dei genitori quella più responsabile del parziale allontanamento delle nuove generazioni dalla politica. La Costituzione è vista come un patrimonio valoriale condiviso, è percepita dai giovani come il luogo dei principi fondamentali, della giustizia, dei diritti, e decisamente non hanno apprezzato che una materia così importante che riguarda il patto fondativo del paese diventasse terreno
1: chiaro,
2: di un scontro
1: chiaro,
2: politico.
1: Chiaro. Senta, professore, perdoni le interruzioni, ma ci sono dei temi che io voglio approfondire con lei, perché insomma ho la fortuna di averla qui oggi. Allora, ma le opinioni politiche di questi ragazzi dove si formano? Perché io insomma li ho visti incontrarsi proprio fisicamente anche nel caso del referendum, e poi mi sembrava di aver colto anche un suo spunto sulla scoperta dei podcast da parte dei ragazzi, dove le parole contano, dove c'è un atteggiamento anche più riflessivo e più critico. Noi lamentiamo sempre la loro scarsa capacità di attenzione.
2: Allora, secondo me, secondo i nostri studi, si formano in tre luoghi differenti. Il primo è decisamente a scuola, nei licei, nelle scuole superiori, all'università, dove ad esempio nella fattispecie del requisito referendario, soprattutto nelle scuole superiori, è stato un tema fortemente presentato, dibattuto e analizzato. Stessa cosa nelle università. Il secondo luogo è il luogo fisico del mondo dell'associazionismo e del volontariato, che negli ultimi anni, soprattutto post-Covid, è ritornato fortemente in voga, soprattutto tra i giovani. Vedono tutto questo mondo come il luogo naturale per l'espressione della loro partecipazione e la formazione delle loro idee. Il terzo luogo è il mondo sia podcast, digital, è il mondo online, è il mondo degli influencer politici, che decisamente hanno un ruolo importante nella formazione delle idee per queste generazioni. Noi pensiamo spesso a questo tema, al mondo degli influencer politici, con un'accezione negativa. Non è sempre così, assolutamente. Esistono in Italia, nel mondo, ma parliamo di Italia, moltissime pagine di divulgazione e scientifica e sociale e politica, ben costruite, sì, ben gestite, che fanno veramente un ottimo lavoro. E tutto questo mondo è un mondo che per i giovani è estremamente importante.
1: Grazie.
2: Perché è molto più vicino.
1: Grazie.
2: A loro, è molto più raggiungibile.
1: Siamo proprio in conclusione. Mi pare di comprendere, dialogando con voi e insomma ascoltando anche le voci dei giovani, che i temi che li mobilitano maggiormente, abbiamo detto la Costituzione e la difesa dei valori, ma sono giustizia, lavoro, ambiente, prospettive di futuro. Ora, insomma, che atteggiamento deve avere la politica, quella che si esprime attraverso partiti tradizionali, nei confronti di questi ragazzi? Perché loro, dicevamo, vogliono contare, c'è questa questione del mattering, no? Del voler avere un posto nel mondo, ma soprattutto anche vederselo valorizzato e riconosciuto. Perché i partiti hanno così tanta difficoltà a partire da qui, dalla valorizzazione delle capacità dei singoli giovani, e invece guardano la categoria e quindi magari cominciano affidandogli compiti secondari, volantinaggio e cose del genere?
2: Assolutamente, c'è da dire un fatto, che i giovani sono pochi perché per il calo demografico, e quindi hanno un peso elettorale molto scarso, molto più

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Frank Baum, Il meraviglioso mago di Oz. Capitolo ottavo. Il campo dei papaveri velenosi. Il mattino dopo, il nostro gruppetto di viandanti si ridestò riposato e pieno di speranza, e Dorothy fece una principesca colazione a base di pesche e susine colte dagli alberi lungo il fiume. Si erano ormai lasciate alle spalle la foresta buia, avendola attraversata senza danni, malgrado i non pochi momenti di sconforto. E davanti a loro si apriva un paesaggio ameno, assolato, che sembrava invitarli alla città di Smeraldo. Sì, il fiume li separava ancora da questo bel territorio, ma la zattera era quasi ultimata, e una volta che il boscaiolo di latta ebbe tagliato alcuni altri tronchi e li ebbe saldati insieme con dei cunei di legno, furono pronti a partire. Dorothy prese posto in mezzo alla zattera e si tenne Toto fra le braccia. Quando il leone vigliacco salì sull'imbarcazione, questa si inclinò pericolosamente perché la bestia era grossa e pesante. Ma lo spaventapasseri e il boscaiolo di latta fecero da contrappeso dall'altra parte, preparandosi allo stesso tempo a spingere la zattera con delle pertiche. Sulle prime tutto andò abbastanza bene, ma quando furono in mezzo al fiume, l'impeto della corrente cominciò ad allontanare sempre di più la zattera dalla strada di mattoni gialli, e l'acqua si fece così profonda che le pertiche non toccavano più il letto del fiume. «Male!» disse il boscaiolo di latta, «perché se non tocchiamo terra subito saremo trascinati nel paese della malvagia strega dell'Ovest, che ci incatenerà e ci renderà suoi schiavi».
1: «E allora addio al mio cervello!» disse lo spaventapasseri.
2: «E addio al mio coraggio!» disse il leone vigliacco.
3: «E addio al mio cuore!» disse il boscaiolo di latta.
4: «E addio al mio Kansas!» disse Dorothy.
3: «Dobbiamo assolutamente arrivare alla città di Smeraldo, se possiamo!» continuò lo spaventapasseri, e spinse la sua pertica con tanta forza che questa si conficcò nel fango sul fondo del fiume, e prima che il malcapitato facesse in tempo a districarla o a lasciarla andare, la zattera fu spinta lontano e il povero spaventapasseri rimase aggrappato al palo in mezzo al fiume.
5: «Addio!» gridò agli altri, che si dispiacquero molto di lasciarlo,
0: al punto che il boscaiolo di latta fu sul punto di piangere, ma poi per fortuna si ricordò del pericolo di arrugginirsi e si asciugò le lacrime col grembiule di Dorothy. Naturalmente lo spaventapasseri ci rimase malissimo.
1: «Adesso sto peggio di quando ho incontrato Dorothy per la prima volta», pensò. «Allora ero infilzato sopra un palo in mezzo a un campo di grano, dove almeno potevo far finta di spaventare i corvi. Ma a che mai può servire uno spaventapasseri infilzato su un palo in mezzo a un fiume? Mi sa proprio che rimarrò senza cervello per sempre».
0: Intanto la zattera scendeva lungo la corrente e il povero spaventapasseri fu ben presto distanziato. Allora il leone disse:
2: «Bisogna fare qualcosa per salvarci. Io
6: Credo di poter nuotare fino a riva tirandomi dietro la zattera. Se voi altri vi tenete forte alla punta della mia coda.
0: E balzò in acqua. Il boscaiolo di latta gli si aggrappò saldamente alla coda e il leone si mise a nuotare verso la riva con tutta la sua forza. Era una faticaccia, malgrado la sua mole, ma alla fine la zattera fu tirata fuori dalla corrente e allora Dorothy impugnò la pertica del boscaiolo di latta e aiutò a spingere l'imbarcazione fino a terra. Erano tutti sfiniti quando, da ultimo, furono all'asciutto e scesero sulla bella erba verde. Sapevano anche che la corrente li aveva trascinati di un bel tratto oltre la strada di mattoni gialli che portava alla città di Smeraldo.
2: «Che si fa ora?» chiese il boscaiolo di latta mentre il leone si stendeva sull'erba per farsi asciugare al sole.
4: «Dobbiamo tornare sulla strada in qualche maniera», disse Dorothy.
6: «La cosa migliore sarebbe risalire lungo la riva del fiume fino a ritrovare la strada», osservò il leone.
0: E così, quando si furono riposati, Dorothy prese il suo paniere e si avviarono lungo la sponda erbosa diretti verso la strada dalla quale il fiume li aveva allontanati. Era un bel paesaggio, con abbondanza di fiori, alberi da frutta e sole a rallegrarli. E se non ci fosse stato il dispiacere per il povero spaventapasseri, sarebbero stati molto felici. Avanzarono più rapidamente che potevano. Dorothy si fermò una volta sola a cogliere un bel fiore e dopo qualche tempo il boscaiolo di latte esclamò:
2: «Guardate!»
0: Guardarono tutto il fiume e videro lo spaventapasseri appollaiato sulla sua pertica in mezzo all'acqua con aria molto triste e desolata.
4: «Come possiamo fare per salvarlo?» chiese Dorothy.
0: Il leone e il boscaiolo scossero entrambi il capo, poiché non ne avevano idea. Si misero a sedere sulla sponda e fissarono malinconici lo spaventapasseri finché non passò in volo una cicogna, la quale, vedendoli, si posò sul bordo dell'acqua.
7: «Chi siete? E dove andate?»
0: chiese la cicogna.
4: «Io mi chiamo Dorothy», rispose la bambina, «e questi sono i miei amici, il boscaiolo di latta e il leone vigliacco, e andiamo alla città di Smeraldo».
0: «Non siete sulla strada giusta», disse la cicogna torcendo il lungo collo e fissando con uno sguardo aguzzo lo strano gruppetto.
4: «Lo so», ribatté Dorothy, «ma abbiamo perso lo spaventapasseri e non sappiamo come fare a recuperarlo».
0: «Dov'è?» chiese la cicogna.
4: «Laggiù, in mezzo al fiume», rispose la bambina.
0: «Se non fosse così grosso e pesante, ve lo prenderei io», osservò la cicogna.
4: «È leggerissimo», disse Dorothy tutta eccitata, «perché è pieno di paglia e se ce lo riporti ti saremmo tutti gratissimi per sempre».
8: «Beh, io ci provo», disse la cicogna, «ma se lo troverò troppo pesante dovrò ributtarlo nel fiume».
0: Così il grosso uccello si alzò in volo sull'acqua e proseguì fino al punto dove lo spaventapasseri era impalato sulla pertica. Allora, con i suoi grandi artigli, la cicogna afferrò lo spaventapasseri per un braccio e lo trasportò nell'aria fino alla sponda dove erano Dorothy, il leone, il boscaiolo di latta e Toto. Lo spaventapasseri fu così felice di ritrovarsi fra i suoi amici che li abbracciò tutti, compresi il leone e Toto. E quando si avviarono di nuovo, si mise a cantare «Ullala, oh oh oh» a ogni passo dall'allegria.
1: Temevo di dover restare in mezzo al fiume per sempre, disse. Ma questa cortese cicogna mi ha salvato. E se mai otterrò un cervello, la ritroverò e le farò qualche gentilezza per sdebitarmi.
9: Non ti preoccupare, disse la cicogna che li seguiva volando. Mi fa sempre piacere poter soccorrere chi è nei pasticci, ma ora devo andare perché ho i piccoli che mi aspettano nel nido. Vi auguro di trovare la città di Smeraldo e l'aiuto di Oz.
7: Grazie, rispose Dorothy.
9: Dopodiché la gentile cicogna volò via e ben presto fu invisibile. Camminarono ascoltando il canto degli uccelli dai colori vivaci e guardando i bei fiori che adesso si facevano tanto fitti da formare come un tappeto sul terreno. C'erano grandi bocci gialli, bianchi, azzurri e purpurei, oltre a granciuffi di papaveri scarlatti, dal colore tanto brillante che quasi abbagliavano la bambina.
7: «Non sono belli?»
9: chiese Dorothy, inalando il profumo pungente dei fiori.
6: «Direi di sì», rispose lo spaventapasseri. «Quando avrò un cervello, probabilmente mi piaceranno ancora di più».
10: «E se io avessi un cuore, li amerei», aggiunse il boscaiolo di latta.
6: «A me i fiori sono piaciuti sempre», disse il leone. «Sembrano così fragili e indifesi. Nella foresta, però, non ce ne sono di così coloriti».
9: Adesso incontravano un numero sempre maggiore di grossi papaveri scarlatti, mentre gli altri fiori si facevano sempre più rari. E ben presto si trovarono in mezzo a un gran campo di papaveri. Ora, è noto che quando molti di questi fiori si trovano tutti insieme, il loro odore è così potente che chiunque li aspiri si addormenta, e se il dormiente non viene trasportato lontano da quel profumo, continua a dormire in eterno. Ma Dorothy non lo sapeva. Né del resto avrebbe potuto allontanarsi dai vivaci fiori rossi che la circondavano da ogni lato. Perciò, ben presto, le si appesantirono le palpebre e sentì il bisogno di mettersi a sedere per riposarsi e schiacciare un pisolino. Ma il boscaiolo di latta non glielo lasciava fare.
10: «Dobbiamo affrettarci a tornare sulla strada di mattoni gialli prima che faccia buio», diceva.
9: E lo spaventapasseri gli dava ragione. Così continuarono a camminare finché Dorothy non si resse più in piedi. Le si chiusero gli occhi contro la sua stessa volontà e, non sapendo più dove si trovava, cadde fra i papaveri, immersa in un sonno profondo.
10: «Che si fa?»
9: chiese il boscaiolo di latta.
6: «Se la lasciamo qui, muore», disse il leone. «L'odore di questi fiori ci sta ammazzando tutti. Io stesso non riesco quasi a tenere gli occhi aperti. E il cane sta già dormendo».
7: Era vero. Toto si era abbattuto accanto alla sua padroncina.
9: Ma lo spaventapasseri e il boscaiolo di latta, non essendo fatti di carne, non venivano disturbati dall'odore dei fiori.
10: «Corri!» disse lo spaventapasseri al leone. «E esci da questo campo di fiori avvelenati più presto che puoi. Noi ci porteremo dietro la bambina, ma se ti addormenti tu, sei troppo grosso per poterti portare».
4: Pertanto il leone si diede una scrollata e si lanciò a tutta velocità. In un attimo era scomparso.
10: «Facciamo un seggiolino con le mani e portiamola così», disse lo spaventapasseri. E presero Toto e lo misero in grembo alla bambina.
4: Quindi fecero un sedile con le mani e dei braccioli con le braccia e insieme trasportarono la bambina addormentata attraverso i fiori.
9: Continuarono ad avanzare e sembrava che il gran tappeto di fiori velenosi che li circondava non finisse mai. Seguirono la curva del fiume e alla fine raggiunsero il loro amico leone saporitamente addormentato fra i papaveri. I fiori erano risultati troppo forti anche per il bestione, il quale aveva finito per arrendersi abbattendosi a poca distanza dalla fine del campo di papaveri, dove l'erba verde si estendeva formando un magnifico prato a perdita d'occhio.
10: «Non possiamo far niente per lui», disse mesto il boscaiolo di latta. «È troppo pesante. Dovremmo lasciarlo lì a dormire in eterno. E chissà che non sogni di aver trovato il coraggio, finalmente».
9: «Peccato», disse lo spaventapasseri. «Malgrado la sua vigliaccheria, il leone era un ottimo compagno. Andiamo avanti». Portarono la bambina dormiente fino a un punto ameno accanto al fiume, a sufficiente distanza dal campo di papaveri perché non respirasse altro veleno dai fiori, e qui la deposero delicatamente sull'erba soffice e attesero che il venticello fresco la destasse.
11: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
12: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambarava Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti e informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambarava Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Cicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
2: La tua radio.
5: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Il meglio di.
2: Guido Tonelli, fisico molto molto noto, scienziato, dovremmo dire di più, docente all'Università di Pisa, collaboratore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, poi al CERN di Ginevra, e qui già il nome CERN ci fa ricordare vagamente questo grande orgoglio italiano che è stata la tutta una serie di esperimenti effettuati da voi scienziati del CERN che hanno portato alla scoperta del cosiddetto bosone di Higgs. Dico cosiddetto perché non so bene cosa voglia dire bosone e perché qualcuno l'ha chiamato particella di Dio, il che complica ancora di più le cose, vero?
3: Sì, ma è corretto, diciamo, il bosone di Higgs è il nome tecnico, certo. No? I bosoni sono particelle che semplici, alcune fra le particelle più semplici che uno possa immaginare, anche se sono in generale molto massicce, però diciamo una delle caratteristiche che hanno è che hanno una maniera di ruotare su se stesse, diciamo, molto particolare, hanno caratterizzate da questa rotazione su di sé che è un po' specifica. E nel caso del bosone di Higgs addirittura non c'è questa rotazione su se stessi, quindi è uno dei bosoni, delle particelle più semplici, ma anche delle più importanti, di quelle che giocano un ruolo più decisivo nella costruzione del mondo
2: e
3: materiale.
2: Forse è stata, se non la prima, quella subito dopo la prima?
3: No, non è questione di tempo, okay. No? In realtà il bosone di Higgs ha giocato un ruolo, sappiamo, quando si è installato nell'universo, nel senso che in uno stato precedente era già in questa specie di poltiglia di particelle che si muovevano alla velocità della luce, che vagavano per l'universo caldissimo, primordiale, nei primissimi istanti. Sappiamo che quando è scattato un centesimo di miliardesimo, quindi una frazione di tempo infinitesima, e si è congelato, no? E da quel momento occupa l'universo intero. Quindi ancora qui il campo di Higgs è cristallizzato e ha un ruolo decisivo. La cosa veramente che ancora ci stupisce, no? Noi che l'abbiamo inseguito per 25 anni.
2: 25 e poi l'abbiamo, anni, sì, 3.500 scienziati,
3: sì,
2: che lei guidava.
3: Migliaia di persone, quindi noi stessi che in qualche misura per noi è familiare, no? Perché appunto sì. L'hai cercato di catturare in tutti i modi, ancora ci stupisce oggi a distanza di più di 13 anni, 14 anni dalla scoperta, il ruolo decisivo che svolge, cioè le particelle elementari che sta svolgendo ancora oggi, cioè il mondo materiale nostro, noi esseri umani, questo studio, Roma, il pianeta Terra, la galassia, le infinite galassie che occupano l'universo, sono tutti oggetti materiali, no? Oggetti materiali che sono fatti da quark, gluoni, protoni, neutroni messi insieme, tenuti assieme da queste forze subnucleari. Ma la cosa decisiva è il fatto che i quark, i componenti elementari della materia, hanno una massa molto piccola che gli viene data da questa interazione col bosone di Higgs. Se il bosone di Higgs impazzisse e la massa dei quark up and down che fanno tutta la materia o quasi tutta la materia non potrebbero stare insieme. Se il bosone di Higgs avesse una piccola perturbazione, gli elettroni che orbitano intorno ai nostri nuclei, fanno gli atomi, cadrebbero, spiralizzerebbero o sfuggirebbero.
2: È un aggregatore, di fatto.
3: È un qualcosa che permette alla materia di aggregarsi.
2: È per quello che hanno chiamato la particella di Dio.
3: E forse lì si merita un po' questo nomignolo che noi non amiamo come scienziati, ma insomma
2: immagino.
3: Un pochino ricorda un ruolo importante.
2: A parlare di Dio ci arriviamo. Io intanto volevo ricordare non soltanto tutte le sue centinaia di pubblicazioni scientifiche, tantissimi testi, saggistica ovviamente, specialistica, ma anche tanti testi divulgativi, e qui ci dobbiamo fermare alla parola divulgazione, che qualche volta per gli scienziati è considerata un po' con disprezzo, invece no.
3: Ma non è questione di, cioè la considero impropria, non che la disprezzo, al contrario, è un'azione fondamentale, è un ruolo importante, ma è inadeguata a descrivere quello che perlomeno io vorrei fare, no? Non si tratta di mettersi su un piedistallo e spiegare, semplificando, le cose che

0: sappiamo, a un pubblico in maniera unidirezionale, no? Cioè io sono lo scienziato e ora vi racconto le cose come stanno. Io cerco, cioè penso che i concetti scientifici siano talmente belli e talmente importanti che non li posso tenere per me. Ecco, li voglio condividere con, un tempo si diceva, la mia polis, no? Cioè i miei concittadini, che sono gli studenti, ma che sono anche il pubblico in generale, l'opinione pubblica. Allora, scrivo libri per far superare questa difficoltà che è tecnica. Se io parlassi in termini tecnici nessuno capirebbe, nessuno si avvicinerebbe a questi concetti. Allora cerco di usare un linguaggio che permette a chiunque di avvicinarsi a questi concetti e di farli propri.
1: Di più, perché lei ha una grande stima anche del suo possibile pubblico e quindi ritiene che non sia incapace di capirla.
0: Non solo.
1: Spesso gli scienziati invece sono molto
0: supponenti. È proprio il contrario. Io, per esempio, quando io come scienziato mi trovo a leggere alcuni libri di divulgazione scientifica, mi irrito, perché è come se ti trattassero come un bambino dell'asilo. Usano esempi banali. Mentre invece la gente che legge libri oggi è gente che ha un bagaglio culturale, perché non legge solo libri di divulgazione scientifica, legge romanzi, legge racconti, legge altri saggi. Chi legge libri oggi ha cultura, non è una minoranza della popolazione, quella minoranza è una minoranza colta, consapevole, critica, no? E bisogna rispettarla, e rispettarla vuol dire usare le cose che conoscono come strumenti per farli avvicinare alla scienza. Quindi
1: quest'ultimo suo saggio, credo sia l'ultimo, non so, perché lei ne starà sicuramente scrivendo altri due o tre, Quando si accesero le stelle, in teoria è un libro che è dedicato ai ragazzini dai 12 anni in su. E più o meno, insomma, è servito anche a me. Lei racconta le origini del mondo, è un suo particolare genesi, cui ripercorre tra l'altro tutta la storia della filosofia prima ancora che la storia della scienza, perché la filosofia è una sua grande amica. Sarà per la moglie filosofa?
0: Sì, no? Prima, sì, anche è vero, Luciana è laureata in filosofia e mi apre un mondo, perché io sono curioso, ma avevo passione per la filosofia già al liceo. Ero al liceo classico, io ero amante della filosofia, della storia del greco e odiavo la fisica, no? E mi è rimasta, poi ho cambiato un po' atteggiamento, ma mi è rimasta questa passione.
1: Ha una mente filosofica perché sa che pensare aiuta anche la scienza, ovviamente.
0: Non solo, ma c'è un qualcosa di comune, qualcosa che ci accomuna, no? Cioè i filosofi, per certi versi anche gli artisti, sono come noi scienziati, esploratori dell'immaginario, esploratori che si muovono in un terreno irto, difficile, pericoloso, perché va al di fuori del senso comune. Si pongono questioni che le persone normali, abituali, noi scienziati e anche filosofi e anche gli artisti, ci poniamo questioni che non si pone la gente comune. Questo ci accomuna. E cosa cerchiamo? Noi cerchiamo nuove leggi della natura. Filosofi e artisti cercano nuovi strumenti con cui tenere insieme la collettività umana, no? Costruiscono
1: risposte anche alla complessità della realtà,
0: no? Esattamente, e soprattutto loro che hanno questa consapevolezza della lunga storia e dei tanti errori che le comunità umane hanno fatto, sono decisivi per orientarci anche verso il futuro, no?
1: Usiamo il condizionale, perché non parrebbe, guardando il mondo oggi, che la storia sia magistra vitae, tutt'altro. Ma è vero che lei voleva fare il calciatore o il pilota?
0: Sì, da bambino.
1: Da piccolo piccolo.
0: Da bambino, come tutti i bambini, non avevo la più pallida. Cioè, ci sono alcuni colleghi che mi dicono: io da bambino sognavo di fare lo scienziato oppure l'astronauta. Il mio no, io intanto vivevo in una famiglia di lavoratori in cui anche solo studiare era considerato qualcosa di strano, no? Nessuno nella mia famiglia aveva superato le scuole medie, diciamo. Si facevano le scuole medie e poi si andava a lavorare. Questo era il destino di molte persone. Stiamo parlando degli anni 60, quindi di un'Italia complicata, che è uscita dalla guerra, povera, insomma, che cercava di risollevarsi. E quindi non immaginavo, se me l'avessero detto, non avrei
1: che
0: creduto.
1: Dalla Lunigiana sarebbe arrivato a Ginevra.
0: No, assolutamente no.
1: E riprendendo il nesso con la filosofia e con l'arte, perché c'è tutto questo nei suoi libri, lei dice che c'è bisogno di esperti dell'umano, non solo di scienziati. Perché gli scienziati non sono esperti dell'umano?
0: No, No, noi siamo, io e come me tutti i miei colleghi siamo esperti nel meccanismo di interrogare la natura e i processi naturali, okay. No? Ma se mi chiedi cosa si agita nell'animo umano, le emozioni, le paure, o a livello sociale quali sono i metodi migliori per sanare le ferite di una comunità o per organizzare il diritto in maniera che non ci sia un'ingiustizia troppo grave, no? Tutte queste questioni a noi scienziati, o anche le questioni estetiche, no? Le questioni etiche, la scienza non può dire nulla, non può decidere cosa è bello, cosa è brutto.
1: Beh,
0: cosa è giusto e cosa è
1: sbagliato. Può sapere dove fermarsi o no.
0: Ecco, può, diciamo, investigando la natura, fare attenzione a non farsi travolgere dal narcisismo e dal senso di onnipotenza. Questo è
1: e
0: già...
1: può anche decidere mettere a servizio la propria scienza di chi?
0: Assolutamente, il punto è che noi abbiamo un enorme, uno strumento estremamente potente nelle nostre mani, il metodo scientifico è potentissimo nell'investigare la natura, investigare i fenomeni naturali. La questione è che qualunque scoperta poi tu fai, qualunque nuova visione del mondo, la devi inserire in una comunità, no? E specialmente oggi, nel XXI secolo, questo nostro secolo sarà segnato dalla conoscenza, diciamo, la gerarchia che si stabilirà nel mondo sarà ridefinita fra paesi che avranno un ruolo di avanguardia nello sviluppo di nuove conoscenze, no? Per farne cosa, quella è una questione fondamentale, per cui non possono essere gli scienziati da soli a decidere l'uso o il contesto in cui vengono usate le scoperte. Bisogna costruire una nuova unità fra scienziati, filosofi, artisti, uomini di chiesa.
1: Ecco, uomini di chiesa che sono, in teoria dovrebbero essere esperti dell'umano anche loro. Ecco, si può essere ottimi scienziati e credenti, perché lei mi spiega che era un sacerdote, uno degli autori della, una della più sconvolgente scoperta scientifica per il suo tempo, no? Il
0: sì,
1: dottor Lemaitre era un prete.
0: Era un prete, ma diciamo ci sono tanti casi, anche ora, dice io, colleghi e colleghe, per citarne una, Fabiola, che siamo amici,
1: a Giannotti,
0: che è credente, come so, Amaldi, lo stesso, un'altra persona che io stimo enormemente, anche lui con una forte fede. Io sono, l'ho detto in altre occasioni, sono uno scienziato ateo, non credente, ma questo fatto che ci sia una diversa opzione rispetto a immaginare un ente sovrannaturale al di fuori della natura non è così rilevante, non è così fondamentale come poteva essere di qualche secolo fa, diciamo.
1: Ma l'armonia delle leggi della natura, le simmetrie nella realtà non l'hanno mai fatto pensare che ci sia un autore?
0: No, è esattamente questo il punto, cioè fino a qualche decennio fa era abbastanza naturale seguire la stessa linea di pensiero che gli umani hanno seguito, per me in Occidente, da 2500 anni, no? Cioè, che poi si riassume in un detto famoso, il meccanismo del cosmo è così ben congegnato, assomiglia a un perfetto orologio, se c'è un perfetto orologio ci deve essere un orologiaio, no? Ora, abbiamo scoperto in realtà negli ultimi 30-40 anni che le zone di equilibrio nel cosmo, infatti cosmo, ordine, no? Abbiamo anche associato questa idea di ordine a, in realtà sono zone particolari, molto particolari, ci sono zone dell'universo che sono tutt'altro che cosmo, sono caotiche, turbolente, terribili, cioè noi se fossimo avessimo abitato in una zona vicina a queste zone in cui un buco nero devasta intere gruppi di stelle, famiglie di pianeti, distrugge, scombina, fa oscillare lo spazio-tempo, cioè non avremmo mai potuto sviluppare una nostra visione del mondo che assomiglia alla regolarità, no? Perché le orbite dovevano essere caotiche, quindi il Sole stesso nostro, visto da vicino, da lontano è una stella placida e tranquilla, se uno si avvicina al Sole, e come si fa con i satelliti, si vede una cosa spaventosa.
1: Come ha fatto Galileo, venendo le macchie.
0: Si vedono cose spaventose, quindi è come se ci fosse insieme, sì, alcuni elementi di simmetria che sono quelli che poi gli scienziati ricercano, e insieme elementi caotici, no? E c'è il caso che gioca un ruolo decisivo, quindi non c'è bisogno di immaginare un meccanismo esterno. Se uno considera le leggi della fisica e il caso, può spiegare l'evoluzione dell'universo senza troppa fatica, senza immaginare.
1: Diciamo che lo scienziato cerca la verità, esattamente come.
0: No, la verità
1: non è conoscibile.
0: No, è proprio sbagliata questa cosa.
1: Non è conoscibile la verità.
0: Diciamo, Galileo, per Galilei per primo ci ha insegnato che lo scopo della ricerca scientifica non è la verità, ma è il sottoporre a test una congettura, un'idea, una teoria, no? E tu fai la congettura, l'idea che hai, diciamo, produce una certa conseguenza. Tu verifichi questa conseguenza. Si verifica la conseguenza, la congettura rimane valida. Attenzione, non è la verità, rimane valida temporaneamente. È una teoria scientifica che per un certo periodo di tempo rimarrà valida.
1: Ma alcune non verità potrai, incontrovertibili ci sono.
0: No, non potrà mai dimostrare. Perché? Tu devi dire sempre, per il momento, per esempio, il modello standard, che è la nostra visione delle particelle elementari, noi diciamo per il momento è valido, ma in questo momento ci sono migliaia di scienziati che si danno da fare per farlo crollare. È questa la bellezza della scienza. Lo sforzo non è di dimostrare la verità, ma è di farla cadere.
1: Quindi
0: e
1: lei...
0: costruire una nuova visione.
1: Lei, bellissimo il titolo peraltro, l'eleganza del vuoto, perché il vuoto è qualcosa, anche qui 2500 anni di pensiero ce lo insegnano, qualcosa che mette angoscia, che mette paura, identifichiamo il vuoto col nulla. Lei invece ci dice che il vuoto è elegante, è bello e in realtà non è vuoto per niente, ma è anche pieno. È una verità al momento.
0: Sì, è quello che attualmente, cioè mi piace moltissimo, diciamo, quando uno scienziato, un collega, dice sempre queste, per il momento, sulla base di quello che fino a questo momento abbiamo testato, questa è la nostra visione. È chiaro che oggi c'è un'unanimità intorno a queste cose, ma il giorno in cui fra una settimana o fra 50 anni un giovane ricercatore, una giovane ricercatrice trovasse qualcosa in contrasto con questa, saremo felici di che questo succedesse. Siamo costretti a costruire una nuova teoria che ingloba, cioè attenzione, non è che cancella la teoria precedente, la ingloba in una visione più ampia e la vecchia teoria rimane un caso particolare.
1: Ma spiegarci e raccontarci, e lei lo fa in maniera molto chiara, che il vuoto appunto è tutt'altro che vuoto, ma anzi è pieno, a cosa serve a noi per vivere oggi o domani, ma soprattutto oltre al fatto che ci serva o meno, è la conoscenza per la conoscenza che la muove o è la conoscenza per un fine?
0: Allora, non serve a niente, no? Però attenzione.
1: E quindi è la prima.
0: Attenzione, perché le cose che veramente segnano la storia dell'umanità sono le scoperte inutili. Ma questa è una mia tesi che ho argomentato in vari
1: elementi. Ai bambini, diciamo.
0: Sì. In che senso? Cioè, oggi noi sappiamo che l'universo che ci circonda nasce dal vuoto ed è tuttora uno stato di vuoto. È un vuoto che ha subito una trasformazione, si è vestito dalla fede, è come un vuoto vestito di carnevale. Guarda che bello il vuoto, cioè noi stessi siamo un pezzo di vuoto, le stelle, i pianeti, le galassie, l'universo materiale.
1: Quindi non
0: che
1: c'è il vuoto qui.
0: Sembra tutto pieno di oggetti, ma in realtà se lo guardi nell'insieme come sistema fisico, è un sistema fisico che ha tutte le caratteristiche del vuoto, però l'aspetto è assolutamente sorprendente, le stelle, le galassie, i pianeti, la Terra, gli esseri umani, tutte cose bellissime, no? Questa cosa che è recente, non stiamo parlando degli ultimi 20 o 30 anni, cosa cambia? Niente, no? Non è che uno scienziato che vede questa cosa o un lettore che legge queste cose di colpo cambia la sua vita. Però attenzione, non cambiò niente neanche quando Galileo Galilei vide i satelliti Medici, vide un piccolo sistema solare e scrisse, attenzione, diciamo qui forse ha ragione, insomma lasciò intuire, ha ragione Keplero, che diciamo.
1: Ma insomma è cambiata la storia del mondo.
0: Ecco, però esattamente, quando cambia la visione del mondo, lì per lì non cambia niente. Ma se lasci passare qualche decennio, quella nuova visione del mondo ti costringe a cambiare tutto. Cambiano le tue relazioni, cambiano le società, cambiano i rapporti, cambia il rapporto con noi stessi, con la nostra identità, con noi. Ci vediamo nell'universo in un ruolo diverso e questo ha delle conseguenze enormi che io non so prevedere. Devo anche dire che spesso succede che le scoperte scientifiche, che a noi sembrano pura speculazione, per esempio il bosone di Higgs, no? In realtà a distanza di qualche decennio diventano tecnologie, no? Come è diventata tecnologia, che ne so, l'antimateria, no? Dirac non poteva immaginare che la sua equazione che dava due soluzioni con segno diverso avrebbe portato ad avere negli ospedali la tomografia a emissione di positroni, cioè si usa l'antimateria per fare degli esami diagnostici, no? Oppure Einstein, con la sua teoria della relatività generale, avrebbe immaginato che le variazioni di tempo fra la Terra e i satelliti che orbitano ci avrebbero permesso, tenendone conto, di calcolare la posizione di un ristorante in cui vogliamo andare. Cioè, le teorie, le, le speculazioni più astratte spesso a distanza di decenni diventano tecnologie su cui qualcuno guadagna miliardi di dollari.
1: Comunque ci servono e come?
0: E sono utilissime.
1: Cioè. Senta, lei ha lavorato e lavora con moltissimi scienziati che vengono da paesi anche lontani, culture anche lontane, diverse, pakistani, ovviamente russi, arabi, americani. Oggi è più difficile.
0: Sì, oggi è un po' più difficile, però io rimango ottimista, no? Noi abbiamo nel nostro esperimento, abbiamo russi e ucraini, no? Abbiamo iraniani e americani, no? Io sono stato in Iran parecchi anni fa a fare la prima conferenza scientifica internazionale, no? Proprio spinta dal nostro esperimento, no? E quindi ho visto i ragazzi, le ragazze, tutte le complessità di questa società che è molto più articolata di come viene descritta, di come ci si immagina. C'è una società civile, ci sono, per esempio l'Università di Teheran, la maggioranza sono ragazze, no? C'è una società che spinge.
1: Ahimè,
0: che vuole diventare insomma come noi.
1: Ma non è minoritaria, perché poi in realtà
0: è minoritaria, perché le campagne sono ancora importanti, ma sta diventando sempre più, insomma, io mi auguro che prima o poi succeda qualcosa. Quindi oggi, nonostante le difficoltà, io penso che noi come scienziati dobbiamo insistere,
1: okay.
0: Cioè non dobbiamo lasciarci scoraggiare, no? Perché le guerre prima o poi finiscono, no? I conflitti prima o poi si esauriscono, no? Allora, se durante il periodo della guerra, del conflitto più feroce, si rompono tutti i legami, sarà più difficile dopo ritrovare delle relazioni. Noi scienziati, come i musicisti, come gli artisti, penso noi abbiamo il dovere, anche se ci guardano male, anche se l'opinione pubblica magari non è d'accordo, anche se i governi ci spingono a metterci l'elmetto, noi dobbiamo resistere a questa tentazione e continuare a dire: attenzione, manteniamo le relazioni, discutiamo ancora fra noi, non coinvolgiamo scienziati o artisti o musicisti, diciamo, in questo conflitto, perché quando la guerra finirà, e prima o poi finirà, le relazioni che noi manterremo in questo momento saranno fondamentali per ricostruire qualcosa di più solido e duraturo nel tempo.
1: Ma gli scienziati sono ottimisti per natura o no?
0: Io sono, diciamo, è un mio elemento. Un po' è vero, però, che diciamo lo scienziato, che come nel caso mio, un fisico sperimentale, che se non sei ottimista non puoi.
1: Ti fermi.
0: Diciamo, perché sai già che è molto difficile, no? La ricerca scientifica, se fosse semplice, l'avrebbero già portata avanti altri. Quindi quando tu affronti una nuova sfida, sai già che tu potrai fallire, devi accettare di fallire e devi sapere che il tuo fallimento servirà a qualcun altro per trovare la strada giusta. Devi accettare questa regola del gioco. E però è chiaro che l'accetti solo se sei ottimista, cioè se pensi che ci puoi provare, no? Che forse l'idea che hai avuto e che gli altri non hanno ancora sviluppato è quella buona. Poi magari non sarà così, ma se parti già con l'idea che è inutile provarci, è meglio che tu eviti questo tipo di mestiere.
1: Qual è la musica dell'universo? Ce l'ascoltiamo, su.
0: No, l'universo non ha una, diciamo, è vuoto.
1: Ma quando lei lavora, immagina il vuoto, con che musica ci metterebbe sotto?
0: Ecco, si può fare un esercizio, sì, di immaginazione. Specialmente se immagino i primi istanti dell'universo, quindi questa formazione di minuscole bollicine che poi si espandono.
1: Lo dice, che musica è?
0: Sì, una musica che penso abbastanza adatta è Satie. Mi piace la Gnossien, quelle cellule musicali che si alternano e che si costruiscono. Mi ricorda un po' quei meccanismi primordiali di formazione dell'universo, ma insomma ce ne sono anche altre che si possono usare.
1: Vediamo se chi ci ascolta riesce ad avere la stessa sensazione. Grazie.
0: Grazie a voi.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

Abbiamo lasciato il giorno di Dio e siamo entrati nel giorno dell'uomo, lunedì. Questa giornata è trascorsa nel lavoro, nello studio, nella fatica o nella malattia o nella solitudine. Siamo riusciti a consacrarla al Signore, perché tutto è preghiera soffrire, è il massimo del pregare, è preghiera lavorare, è preghiera studiare, ma bisogna offrire questi momenti a Dio come soave preghiera. L'abbiamo fatta, o magari non solo non l'abbiamo fatta, ma ci siamo allontanati dal mistero dell'amore di Dio, come il figlio del prodigo che ha scrollato di dosso la paternità per andare nel paese lontano del peccato, per esempio il peccato della bestemmia. Viviamo in un mondo dove in tanti si bestemmia, si cammina in mezzo a bestemmiatori ed è facile diventare un bestemmiatore. Dio non voglia. Come abbiamo trattato il nome di Dio in questa giornata, questo nome santissimo che deve riempirci il cuore di commozione al solo pensiero che si è fatto uomo e ha steso le braccia sulla croce e morendo ha pagato per i peccati dell'umanità. Se ho usato male questo nome, Signore, misericordia, non lo farò più.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera.
2: Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo la mia.
1: Tu sei buono, Signore, perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno della morte alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dèi
2: nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguali le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
2: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
2: Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai salvato.
1: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
2: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele.
1: Volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
2: Dammi

0: sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, Tu mi hai redento.
0: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare

0: ella sta assassinata. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Notte di classica. Frédéric Chopin, terzo movimento, marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Vladimir Ashkenazy. Registrazione dal vivo del 1973.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il terzo movimento, Marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Vladimir Ashkenazy. Registrazione dal vivo del 1973.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Di Jean-Philippe Rameau, da Les Indes Galantes, prologo, abbiamo ascoltato Ouverture, Entrée des Quatre Nations, Air pour les Esclaves Africains, Air Vif. Orchestra of the 18th Century. Direttore Franz Bruggen. RNC. Note di classica. Dionisio Aguado, Madrid 1784-1849. Introduzione e rondò brillante, opera 2 numero 3. Julian Bream, chitarra.

Di Dionisio Aguado abbiamo ascoltato Introduzione e Rondò Brillante, opera 2, numero 3. Chitarrista Julian Bream. RNC, Note di Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy, La grotta di Fingal, Ouverture dalle Ebridi, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato La grotta di Fingal, ouverture dalle Ebridi, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner. RNC, note di classica. Note dal Teatro Regio di Torino. Gioachino Rossini, da Il barbiere di Siviglia, ascolteremo la sinfonia e dall'atto secondo, Temporale. Orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gianpaolo Bisanti.

Di André Weignein, da Cantatos étoiles, abbiamo ascoltato L'espoir. L'espoir fait vivre le désert, les pays opprimés, les pays en guerre. Orchestra d'Harmonie du Val d'Aoste, direttore Lino Blanchot. Coro Arcova, maestro del coro Ornella Marella. Voce recitante Jasmine Blanchot. Registrazione dal vivo presso la chiesa parrocchiale di Châtillon, dicembre 2014. RNC, note di classica. Massimo Nosetti, improvvisazione sull'inno salesiano Giù dai Colli, tratto dal concerto inaugurale dell'organo Carlo II Vegezzi Bossi nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco in Torino.

Abbiamo ascoltato improvvisazione sull'inno salesiano Giù dai Colli, nell'esecuzione di Massimo Nosetti, concerto inaugurale dell'organo Carlo II Vegezzi Bossi nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco in Torino, registrazione del 2 febbraio 2013. RNC, Notte di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Memorie antiche di streghe, diavoli, fantasmi ed altre suggestioni fantastiche. Paul Dukas, L'apprendista stregone. The Academy of St. Martin in the Fields è diretta da Sir Neville Mariner.

Di Paul Dukas abbiamo ascoltato L'apprendista stregone. L'Orchestra Academy of St. Martin in the Fields era diretta da Sir Neville Mariner. Antonín Dvořák, La strega di mezzogiorno, opera 108. Poema sinfonico su poesia di Karel Jaromír Erben. Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann.

di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato La strega di mezzogiorno, opera 108, poema sinfonico su poesia di Karel Jaromír Erben, orchestra filarmonica ceca, direttore Václav Neumann. Manuel de Falla, L'amor brujo, L'amore stregone, mezzosoprano Marina de Gabarain, orchestra de la Suisse romande, direttore Ernest Ansermet.

0: Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato El amor brujo, l'amore stregone. Mezzo soprano Marina de Gabarain. Orchestre de la Suisse romande, direttore Ernestin Sermet.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Modest Mussorgsky. La notte di San Giovanni sul Monte Calvo. Strumentazione di Nikolai Rimsky-Korsakov. Orchestra Berliner Philharmoniker. Direttore Lorin Mazel.

Di Modest Mussorgsky abbiamo ascoltato La notte di San Giovanni sul Monte Calvo, strumentazione di Nikolai Rimsky-Korsakov, orchestra Berliner Filarmonica, direttore Lorin Mazel. Franz Liszt, due studi da concerto, Mormorii della foresta, vivace, Ridda di gnomi, presto scherzando. Pianista Paolo Restani.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato due studi da concerto, Mormorii della foresta e Ridda di gnomi, pianista Paolo Restani. Niccolò Paganini, Le streghe, variazioni su un tema del balletto Il Noce di Benevento di Süssmayr, per violino e pianoforte, opera 8. Aldo Ferraresi esegue sul violino Guarneri del Gesù, Il cannone, appartenuto a Niccolò Paganini e gentilmente concesso per questa registrazione dal comune di Genova, al pianoforte Augusto Ferraresi.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Le streghe, variazioni su un tema del balletto Il Noce di Benevento di Süssmayr, per violino e pianoforte opera 8. Violinista Aldo Ferraresi, al pianoforte Augusto Ferraresi. Hector Berlioz, Sinfonia Fantastica opera 14. Sogni, passioni, largo, allegro, agitato e appassionato assai, religiosamente. Un bal, allegro non troppo. Scena nei campi, adagio. Marcia al supplizio, allegretto non troppo. Sogno di una notte del sabba, larghetto, allegro. Orchestra Wiener Sinfonica, direttore Georges Prêtre.